Danunder da Gian Fontana. Danunder ha apriu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al mach, che sgargoglia in mintia cantun, ne han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms cun fracass e ramur. Ni hai stil olma dil vent, della prada, che porta dil fein madir grevodur. Na, bou chals, buau an event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chef de la FIFA vegn ad ina pli fich so tschquitsch, la Federazione della Jordania rinfaccia corruzione a Gianni Infantino. Tour de France Femme, la ciclista svizzera Marlene Reusser va per il maillot jaune, sente la vittoria en la corsa an Contralura. A mein tschaut che els ultims dies e oz resti pro dech bel a sich der maximal mein 32 Graz. De pli di quals temas de Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il squitch senil president della FIFA Gianni Infantino crescia. Suenter il naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziescen persones de confidenza pubblica meinde del. Il direttore della FIFA, Arsène Wenger, ha punctuat che aia se vine gut de quest plan. I sei però sta necessari de lasciar crudar quel. Il segretario generale Matthias Grafström discura in e-mail als collaborators de din svilup irritant. Er, als Chef della Federazione della Jordania, Prinzi Ali, fa greves rinfaccias. La FIFA tegna ene vos summas de milions od il bucal dell'Arabia. Ins aia signalisa, che detia pir danes schel sustigne la reelezione da Infantino. La scoperta d'abilitats alarmantes de far al hacken de models de intelligenza artificiale continuescia. Models de Anthropic at OpenAI stiefi identitats online falsificades a scrit in code de program malicius, quai comunicescia l'Institut Britannic per la Segerezza da IA. La software aia amprovada manipular jaut per mail per uscire survenir access a systems protegits. In don real, naja però bitch da. Pir l'emne passada veven omes duas interpreses concedi che lur models da IA sein penetrats en systems de computer de firmas existentes. La regenza americana ha retratto il visum all'ambassadura brasiliana a Washington per vide di una dispita diplomatica. Il Ministeri dell'Exterior American discura di una risposta sin bloccadas or della Brasilia. La regenza del presidente della Sinistra, Lula da Silva, refusia num nada meinde pi emnes l'access ufficial al nov ambassador American. Plin avant, ai in la Brasilia, scumandà l'entrada de diplomats americans ad inculpà als Stadis Uniz de voler influenzar las elecziuns. Ils Stadis Uniz refusen quai rinfaccian censura conservativa alla Brasilia. Ella Guatemala è de novo mein rot ora al vulcan Volcan de Fuego, che valesco ort wacht aktiv. In conseguenza, emplirs vits veniz evacuats, comunicescen las autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments da lava in una altezza de fin 5 km. Il vulcan de Fuego se chat radunt 40 km in il sud-vest della capitale Guatemala City. Danach la protezione da catastrofa en passa 29.000 persones partucciadas de plievge de cendra. Per 30 regions evni proclama al stadi d'alarm cotschen. Per l'an passà, bevi da 2 eruptions pli grandes. Egen guaiter il sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser agudinja ir la quarta etapa del Tour de France Femme. La Bernaisa è stata in classe per sassetza e la corsa contro l'ura ad asce uscia per la prima giada portar al trico de leader il maillot jaune.
2: Im Velomaut ist Gelb an Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, der sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
1: Reusser agudinja il combat de 26 km in Contralura con arrivada a Dijon con un avantaggio de 4 secondi sulla neerlandese Lieke Neuen. E dank der il Tennis, Victoria Golubic statt en la terza ronde al turnier de WTA a Toronto. La Turecaisa abbatti la croata Donna Vekic en 3 sets con 5 a 7, 6 a 2 a 6 a 3. En la prossima ronde fronte Golubic, che in moment la nummer 51 del mondo, sin in Diranus, la nummer 8, Iga Swiatek, che già guadagna 6 Grand Slams.
0: La meteo.
1: Oz es in la prima dec bel, en il de corsel disa fom man però in cinz nivels, ca porta magari e in u lauter urizi. In a vin bec plidel tot usche tjaut schoels ultims dies, cuira basti oz per fin 32 grads, en l'entidina per 30, 26 a 30 grads, ad en so selva per 30, 25 a 29.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz sventer la sisie, ma semma il schun duost, ai ai ai, a quella benedida IA, a quel scuntema che l'ur plazza del lavoro vegni remplazzata dalla intelligenza artificiale san pil mumen, esser quietai, la IA, la KI, e grat vit fila vid in carriera sco hecra. La schiecca è Georgina Janki e Levgenda, io sono io. Con voi, oggi, da me, a nuot di questa IA KIs, di Trenitic IA Fienza e Trascola da me, un salù, benza, vala mazama.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: RTR, la mazema, gran stau dies vergau la sis, temps de stat, temps de vacanza, scutut para, zaco, un pau pi pacifica de quals ca ston l'uvra fan nigins hut, tot un pau pi leger, e il temps cins pacenta stidia bugen giudoso, tot las seras, las nots. A tia ie il temps dils festivals, ad open airs de musica, a leu, antau pan stedi, quei musicist ca survin quest'emma seu plaz in nossa rubrica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Io dico grazie a lei, è assolutamente negina se non si conosce il musicista Bernes che si profila grazie alla piattaforma dei colleghi di SRF 3 Best Talent in comprova di tenere politica la sua vita privata, fa musica sotto il pseudonimo dentro 6 tips di musica in ort seu agen repertori.
2: Io sono EDB. Und ich glaube, dass Butterkuchen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil es ist einfach ein Riesenhit

0: EDB, da mia corte von la Sisa Masekautier RTR, per cieca EDB Stadt, jetzt resta para in misteri, tradesce il musicist che conta in dialect Ebu Anus, en nossa rubrica.
1: C'è taidla la scena.
0: Bati giaus tutta cas eisel sil num Dominik Geisbühler ad ils bars gin adel Edi. De pli de sia playlist en charts moments e situazions de sia vita dati lupus peiots suenter las dies. Ados eisi uras parin.

0: Sono Bugen e ho sconerte tras quella da me un e vegna vergau la sis.
1: RTL, con las orelias in vacanzas.
0: E a nossas orelias han schon udeu. Plunas de nos vigins el sit, sco a Genova, a Bologna, de a Roma e sie a Napoli, nua che nus essen denton arrivais in nies viadi tras la stat italiana gronda, gronda amore per lur terra.
2: L'Italia è un paese magnifico, bellissimo, un complesso di opere d'arte incredibile, unico al mondo e invidiabile.
3: L'Italia geograficamente è bella, la storia dell'Italia è bella, quindi l'Italia è proprio bella, bella, bella.
0: E senza un'inaga bella, quegin Maria Roberta che nos venne a tupau a Napoli, c'è che se trai d'anton schinfil tietchen tras las rispostes dils abitons del bel paese, ch'els vegnen lue pulit pensiv, se spargnen lue bucun critica, con us lein se ve scoiva cula terra sezza. Italia, come stai?
3: Molto male, perché c'è disuguaglianza sociale, perché non si vive bene. C'è un divario tra il nord e il sud esagerato.
2: Secondo me c'è un problema politico alla base. I nostri

0: I governanti pensano solo a mantenersi la poltrona, a guadagnare quanto più è possibile a discapito di noi poveri cittadini.
1: Lunch ne venda tutto bene in quella terra che per nous grigiuns stedi durante l'estate destinazione mare con us gudini il mia bene il aperitivo la spaiaccia semplicemente esser per de plis entupades a paterlandes con italians d'anton e con romances romances emigrain gli italians che non avon ons vini anzia se casai tirnus un fleis tutti quanti se non se pa una veppa di Adina Puspei che è via radio
2: al puls dell'Italia.
1: Adesso c'è l'analisi, se mi chiede per cantare. Ella che viene da conoscente tra la show de casting italiana che è son quasi in numsco poesia Amici di Maria de Filippi. Ah, sì, non è Elsa, qui in cui erano talents giù l'Italia. Salù, dai, Analisa.
3: Ciao.

0: A cun basci es vignu la sisa mesa. Corinna Schmidt con la survesta da novitats.
1: Il squitch sin il president della FIFA Gianni Infantino crescia, center il naufragi da ses plan da privatizzazione se distanziaschen persones de confidenza pubblica ma in del. Ad el chef della Federazione de Bala Petela Jordania far in faccias da corruption ad Infantino. In Guatemala è di nuovo mai rot ora il vulcan Volcan de Fuego che vale scord wart aktiv. In conseguenza emplirs vitz venits evacuats. Il vulcan spidia cendra fragments de lava in ina altezza de fin 5 km. La ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnato la quarta etappa del Tour de France Femme. La Bernaisa è stata in classe per se sette in la corsa contro l'Ura ed ha uscito per la prima giada portare al tricolore del leader il Maio Jaune.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Egli da Dozzanceva pulit balza sulla Jivs, el decurs del Gi se forman luancins nibels che portan in urezzin e l'autor lein mer hasche gerteggia lue propi bo asci caliras scolz de vos is a bref avine von caula 32 graz dati oz a quere nen giadina se mo virgin viv denter 26 30 graz den sur selva dati oz stocken 28 graz
2: RTR Danus per vus.
0: Ah, flott, se vous veis, la kijun de fa quecau, quart suenter i en solver.
4: Firmi ce tendo in bagn, frasch, le bonur ens quira lavorer.
0: Ah, exacto, sì. Coldplay, bella masemma.

0: Bugene, oltre da stare davanti per con RTR d'Anton Vegn avon la set.
1: RTR Impuls.
0: Visitare Roma, ma in pergis sco turisti proprio vivere in temps pileung a Roma. Quai a Silvana Candreia fac, io rudeu da sesam prims pas per San Disà, ella a vit la metropola, magari hectica oz dati in ulterior scegi de seu mincegisco romana.
2: Eu sun ossa ina da delles, ina romana, silmens per ciuniamnes. E cosa muove in una romana sarà l'esbocca morì il traffic caotic? Con la metro. Ma che ho specie in fenomeni in me? Lo sciopero, la calma, ed ex num oz due ei da ina. Also, son del stade si baul e specie l'ossa si la plataforma plena. Ils imprems dus trends ein a sci plains che gli è per me non exercitada non possevel edera anche fa parte della fuorada. Tir il tierztren sto jeu entra, schiljok venio biame mia tart. Aschia stundel jeu el tren plicke plains ils eis ses jaren grad aung de vos miu dies, mo per constata che la sortida tir mia fermada se sampfla da lautra wart. Permesso, encevel jeu a cratschla, e mira, ils talians fan liber la via per mei. Arrivada in scuola, se per scisel per mio pignere tard. Vus savez ge la metro e lu anc lo sciopero. La scolasta mira si per mei senza capie di «Asti bocca udiu il radio? Non c'è lo sciopero!» Nianc si la calma an insfidonza.

Una nova musica, musica da Buna Luna, quei La La La Ha Azice, diesch della Sat Denton di ei il G, che arrivau scuidat puspei pulit travasch si la piazza grande a Locarno. Le socias e le scolurs mellen a nir, le scolurs dils desiderai leopards che dat de Gudignà quella sein Pinadas, edizion 79 del Festival de Film a Locarno, in Cassauda senza autor, tirin dils importons cun renome internazional. Tocca mie duost vengan varga 200 films muasai open air sila teila gronda che carmala mellis de visitaders. De quai de cien è in premieras mundiale, è una cifra impressionante. Della concurrenza per le trofee da Leopard van lulla finale G7 Films. Ad avarz veni il spettacolo filmico cusera in presenza de cusera federale Elisabeth Baum-Schneider al Pigron Festival de Kino e Liber dell'Europa an e numerus cineasts schwitzers la chance de presentare lur ovras dentre le premieras il Pi Nief de Petra Volpe, Frank and Louis, de varti in amicizia en per giun della producente svizzera italiana e quei seu un prim film in inglese, senza astia esser spenigiaus. A Volpe ca schon fascinau con ses films di göttliche Ordnung nie Jon Vergau kun Heldin. A sigir che puspe in ni lauter star segi lu aktur ni regisur vin samosa a Locarno, de uon vengono gli fans di classicers buona corte di ne puspeine vende mezzanotte dati els, come per esempio il Taxi Driver di Martin Scorsese che ha giù su gran momento di premiera von Ciuncanton, sa quel vengono in gamma saus sin teila gronda Locarno sco ulteriors autors de Temps Vergaia. Da propos classicers del mondo de film din dils nos de din regissur nasceuse kershosi a flem sera gurdenza lu e un pitart ozan de meun el kei cenua colidiaus kulgi de dots.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il chef della FIFA, Gianni Infantino, vien pli e pli fich so tschquitsch. Confidenza distanziation, top funzionaris fan rinfaccias de corruption. Maio Jaune per Marlene Reusser, la ciclista svizzera, godogna la corsa incontro l'ura al Tour de France FAM. A mein ciaut che els ultims dies e ot resti probe dech bel a sich der maximal mein 32 grads. De pli de quels temas ad a Laura, dati os en las novitats della set, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il squit senil president della FIFA Gianni Infantino crescia. Suenter il naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziaschen persones de confidenza pubblica meindet el. Il direttore della FIFA Arsène Wenger a punctuar quel aia se vine gut de quest plan. I sae però sta necessari de lasciar crudar quel. Il segretario generale Matthias Grafström discura en email a collaboratours de din svilup irritant. Al chef della Federazione della Jordania, Prinzi Ali, fa greves rinfaccias. La FIFA tegna ene vos sommas de milions od il bucal dell'Arabia. Ins aia signalisa chi detje pir denes shell sustegne la reelezione da Infantino. Bun des doch mai so entre els incendis devastants in la region de Los Angeles an investigados plubicia in rapport de wartle region per lucenum nafiu fieu da iten. L'incendi mortal del gene 2025 sai veni effettuada d'ine piccia d'elettricitat ein um en il rapport. La piccia d'autotensiun nera bic pli en funcziun. Entras Arts Electrics sei Material ardent però codasur sotto la tour sind ce l'om sich ca l'ura sperte mein pigliafieu. Ferms vens an ura deras affit spertles flommes der l'incendi de tirsta Pasadena ad Altadena eren mortes de schnof persunes passen auf milipajets eren vignits destruits u donagiats. La regenza americana ha retratto il visum alla ambassadura brasiliana a Washington per via di una dispita diplomatica. Il Ministero dell'Exterior americano discura di una risposta sin bloccadas o della Brasilia. La regenza del presidente della Sinistra, Lula da Silva, refusia non nada mai di emnes l'accesso ufficiale al nuovo ambassador americano. Plinavant aien la Brasilia scumandale entrada a diplomats americans ad inculpar als Stadis Units de voler influenzar les elecciuns. Ils Stadis Units refusen quai a rinfaccian censura conservativa alla Brasilia. En la Guatemala è de novo main rodò il vulcan Volcan de Fuego, cavalesco ortwart activ. In conseguenza, en plirs vits venits evacuats communicationes autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments de lava en in autezze de fin 5 kilometers. Il vulcan de Fuego se chatra dund 40 kilometers en il sud-west de la capitale Guatemala City. Dennoch, la protezione della catastrofe en passa 29.000 persones portuciades de plievje de cendra. Per drei Regions e vini proclama al Stadi d'Alarmcotchen. Per l'an passato vevi da due eruptions pli grandes del Vulcan. Irgendwaiter il Sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser ha godegnà ir la quarta etappe del Tour de France FAM. La Bernaisa è stata in classe per se setze in la corsa contro l'ura ad asce uscia per la prima giada portà al trico del leader il Maio Jaune.
2: Im Velomaut ist Gelb an Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, der sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
1: Reusser a Gordignal Combat de 25 km in Contralura con arrivada a Dijon con un avantaggio de 4 secondi sulla neerlandese Lieke Neuen. E anche per il tennis, Victoria Golubic sta nella terza ronda del turnier de WTA a Toronto. La Turicaisa ha battuto la croata Donna Vekic in 3 sets con 5 a 7, 6 a 2 a 6 a 3. In la prossima ronda affronta Golubic, che è il momento la numero 50 del mondo, l'ora sin in Diranus, la numero 8 Iga Świątek, che ha già guadagnato 6 Grand Slams. La meteo. Oggi è il primo dettaglio bel e il de Gusteldi, so fumo però in 5 nivels che porta magari è in un lauter urizi. In un vein bitchpli del tutto si ciao scuoles ultims dies, a cuira bastiots per fin 32 grads, e l'endidine per 30 26 a 30, ad enzo selva per 30 25 a 28.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz und interessant, komm ich stai. Starsas enies trio che de viadi per nostras l'Italia arrivaus a Napoli, pulit fascinaus, nies Stefano.
4: Si asciu un dir, curci a sognor da quella stazion, schon la prima impression da quita città da Napoli, la viva. E ti attrai c'è Napoli ma plage.
3: Caputeva l'onri. 24 ore spitart lui una pulita velta.
5: In ora Madera sempre mai stotto ma sa blerda qui Napoli. Qui stravasch, qui caos, qui commedia.
3: Ah, in polizia giù emozional per via e gassos napoletanos per Stefan Dobler scoiva ozzan de meun a lanciata da G3s. Domandenza. E una von chi dat la masa. Bugien con vus, Gergine Janchi, shalu, mainza.

0: Stienza capescia Ebo Munca Albano a Romina Power in nossa M2 declarata da Vies Radio Sco Stat Italiana. Ados os fossi flot sin saves e mera radio e vegn gesticulau a quei come.
1: Discurre cum mauns e pis. Italianità tal RTL.
0: Come si parla a Napoli? La devosa fermata da Nies Viadi in mercau che pulzesce no, che tutto è pulito da d'aula las gestes culs meuns pi accentuadas dils habitons el tirz gron mercau dall'Italia. Cavai Riccardo da Napoli con in per expressions tipicas.
2: Che buo. Che buo significa cosa vuoi, dimmi. Ma può essere anche che buo in senso negativo. Non mi disturbare, lasciami stare, perché non voglio avere nulla a che fare con te.
0: In espressione per gli cevul, ni e gie mi scoio sa gida, abradaci tutto nor scons in Tunescia e lai en ruaus mei. Tipico napoletano e quecheo.
2: Oh, magari lo senti per strada, uè uè, vieni qua, uè uè. Questi possono essere dei suoni, dei modi di dire che si associano a Napoli.
0: Quartas modas e maniere di gi, che fanno subito clar, io sono da Napoli. Scia è il wow, se ci c'è impressione, se ne fa e sursta.
2: Wanama! Nel senso, sarebbe il corrispettivo di wow. Wanama! Che potrebbe essere anche di, come stupore per la bellezza, ma anche per identificare un eccesso di negatività. Wanama! Hai speso tutti questi soldi per una sciocchezza. Oppure, wanama! Bellissimo! Hai avuto la tua promozione.
0: Tut simpatic, grazie Riccardo. The tone to go è proprio italiano. Napoletan halt. Us dati bunas chun minutas musica per vossas uraias alu luaisi puspei uras da dudi en directa da Napoli.

0: Antones vignu vegn vergau la sat de quella mazama cugi trais ei parancheiver per nos reporters da viadi e la bella Italia.
1: Estate italiana cun RTL.
0: Ad en ninja directa genza oz buongiorno Stefano Niesi, pitos de gi buongiorno commerciante. Si è stisca din cas son venius titulaus a Napoli, udeu el spuntino, per quals cambu udeu Stefan. C'è esce bigiau?
2: Buongiorno Ghina, il commerciante, genial. Ja sono in rito in per pasa spas, e do a mai madera sempre mai stotto in pamasa da dat. E loro sono intenti in una barina e lei ha messo il caffè, scusità. E loro arrivano e quegli uomini andò alla bar come un sederir di schlopper, per curcialvezza mai. E loro e hanno domandato ma c'è cedes per c'è il rio se tal, ma c'è a mai, ci vede mai o c'è cedes. E loro hanno declarato in napoletan a ilci con maunzi pesi, hanno anche le bei commercianti. Ne dico ma c'è il bestiuser, c'è il stottaveler con mai scetta gli aum, per vi c'è a cui napoletan non c'è a nulla, qua non c'è proprio nulla. E loro al tete appunto c'è un somal preciso di un cliente des, ci nominano al commerciante. C'è tutt'ora preciso gli stessi e c'è osa nai danir con el. E loro schnitz vida quasi una maisetta radonda. In giù c'era una motrai quattro colleghi da delci, venivano a ermin c'è di a caffè. E questo c'è mai, e el mo sapesse mai in dice il commerciante, e questo comincia a derir da schlopper. C'è un preciso, c'è tutt'ora preciso col commerciante, e una dita c'è quasi insieme sfratello al commerciante. O se c'è quel c'è in giù un'idea, c'è dei proprio una copia da mai nessuna idea. In mince canzone ho creato un po' mezzo napoletano.
0: Questo sono quasi un cever in seconda vita giù a Napoli.
2: Scocciai appunto commerciante.
0: Commerciante. Stefan, parla a noi che quals napoletans e si capisce il nuot cui c'è un lur dialect paran fece varz, nipo?
2: Hai, qua è schon ischet. Also, al napoletan, al magnau, non c'è quasi nulla. E d'impostute è nulla scittavella, svelta. Tu è schon ein, tu in due plezzi, c'è tu in clés, magari or del taglion, magari er or del romaun, c'è un pein. Ma scittavella è svelta, e rumpagnò a splez, qua non c'è quasi nulla da cust napoletan. E è schon ischet il tip napoletan, c'è tu arriva gente in una bar, esempio, c'è sulle prime impressioni, appunto le impressioni ci sono forse un po' male. Mi ha evan, c'è un po' ingresso. Nuts, non sai proprio, ma da lungo se tu cominci da taveller, hai tre plezzi con esse, ed è un po' gentile. E loro arrivano, hanno un gaudi, e cominciano da taveller, e quintano, e non raffidano più. E magari da spera con quanto tu non clici, invece ti dici sì, e non sai se la cosa mi domanda, se la pretesa, se non sai loro. Io dici beh sì. E loro mi citano in moniando, e loro mi pensano, ma cosa era stata una domanda?
0: Oh Stefan, non so, non c'è l'ora con i nevos a dudi e te, cosa sei arrivai a Napoli, che ti eri proprio fascinato da quel mercato, 24 ore spitard, avevi lo volvevo a necce meglio, che ti eri in tic, proprio in tic a vonda, un po' di quella hectica, come vai os proprio, e os cortavo anche gli treis di quella avventura, come vai al mercato da Napoli?
2: No, io sono stato ora avanti un momento in cui Ucraina questa città non dorme mai. Allora, qui è un certo pegel di commedia e qua è Napoli. E di città è un po' la fascinazione della nostra parte per questo Napoli. Da una parte è molto fascinante, perché tu hai proprio l'impressione, also per me in mio caso è stata un'altra città di quella città italiana, che ho conosciuto. E tu hai ben certe parti non le tutte di Napoli e loro sono magnifici, ma io sono andato che tu massa l'unciora in questa città e loro vengono semplicemente massa da dat, massa bler tot. E loro se tu per te già in qua in pa in parti, tanto rai vai a dirci in una bar a bere il caffè e dove vai a dirci ora, e sono proprio una bellezza questa Napoli.
0: Ossa, Marenza è un intec sin mission, se c'è che è un tot de faut, se si deve un aprì per le sbarze, per bere il caffè, esce qua, stonze, c'è quasi fa in terreno per è intec per spai vini giù. Da tot quella hectica, come è il programma da dozzo?
2: Al programma ci d'ora se quanta mensch Fabia quelle serie da sum via ha fatto bleras propi fig bleras interviste con la Liauch. Codi questo una merce ti tenes na un microfono quest quinten e la tavelasur de co ci va, co c'è Svezia in l'Italia, magari er la relazion col nord e la la propria ramassa fig bleras interviste. Per fin contrae romans da uste, c'è la in scontra qui. E allora è la taglia quella intervista Zoz. Io sono er stat a filmer che ci fa un pizza, pronunzio e annunzio una fascinazione per questa pizza, cioè dal rest el fa quella tradizionale, quella antica che ci dice, non è quella col ur at, quel ur grosco che si conosce magari da Napoli, ma el fa proprio una pizza fina. E ha un po' di filmer to quel procedere e quai taglio insieme ci dai l'ora di avere questa sera al video e Marcus a ir sera teniamo fortuna con irsi via però una musicista e a poter chantare insieme una canzone da c'è da fu quasi proprio una bellezza non è filmata qua e là e ho fatto in cerca di una persona che può chantare la terza canzone.
0: Ah, lo esito, tina, io più esperta. Ieri sera ero in TK, puspe qua in curizici, con automatica da c'è da fare. Lo esito, tina, un cartigiano ieri sera. Lo
2: esito, ma magari va al vento, magari su una scelta ci dice na, e allora arriva una persona e dos prim per plez badas hai qui svez da funzionar e dice da dare l'ora per Marcus.
0: E se lo sens espanigiai sin jetz, tot quai se centa lu e sin nosa pana web, sin nos canals de social, ed insomma, grazie Stefan Dobler.
2: Anzi, prego.
0: Buona lavur.
2: Grazie mille, al prüm de tot però, tu sai.
0: Io sai. In caffè, dus caffè, tres caffè.
2: Precisi, c'è il motorino, madre,
0: ciao. Grazie, fai flot.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Sole, mare e gelato.
0: De musicalmente continuanza all'italiana tocchi dat la masa.

0: Io consente le au della vesel mopli italiane tapi tu sa ma scuno sa ne quella estate italiana per cui dati e nostra donna di novità scorine spede quella che con us vengrat udeo ha quello habla espanol ha basta ja li je vuol tito si da luna te ciao gege a rocco conta all'italiana a stanot basta e vin romonch il sette mesa. Oscul pi important de quella de meun Corinne Schmidt.
1: Il squitch din il president de la FIFA Gianni Infantino crescia suenter al naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziaschen personas de confidenza pubblica meinde del ed il chef de la federazione de ballapè de la Jordania far in faccias da corruzione ad Infantino. En la Guatemala è de novo mainrot ora in Vulcan de Fuego che va lasco ort wart aktiv. In conseguenza, in plirs vits venits evacuats, al vulcan spidia cendra a fragments de lava in una altezza de fin 5 km. Alla ciclista svizzera Marlene Reusser a godinà la quarta etapa del Tour de France FAM, la Bernaisa è stata in una classe per sassezza in una corsa in controllura ed asce uscire per la prima giada portare al tricolore da leader il maillot jaune.
2: La meteo.
0: El gi da dozzen ceva pulit balza sulla jivs, el de curs del gi se forman nuanc in snibels che portan in urezzi, ni l'autora l'emera scegertegio lui propi buo scicca lira scolz de vos gis, a brefa vine von caul, 32 grans dati oz a quera, en ege dinna se mo virgen viv dentro 26 a 30, ad en sur selva dati oz toccan 28 grans.
2: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Il mens du aste un giuvens a scoa dina la prima masema dil mens interrupinza la caccia sil jackpot de nias giug de la demeun cun in Kikrisis special.
1: Il Kikrisis
2: presentata folk vossa bottia del vich en la regiun.
0: E nus giugain cun ina persona intraceda a che trai ils fils da din eveniment cai a sin rocca in terra romancia oz denza il BNG din Surmiran, BNG Patrick Turner.
3: Bundè.
0: In dis chaus della scontrada Savognin che si installesce us venderdis per leung a sila via principale tras Savognin. Patrick, ich habe mir sehr in TikTok beide, aber dort schon ton schon pinau sind wir.
3: Dann tut ihr noch so sein im Moment eher. Wenn ihr denn das Prons sagt, sind Aktualität, so ein Dreher, mein Vajorbein.
0: Da quella sind die Pade, kun in der Pluna Purgides, ka schon in der Leunga Tradition di Schurinza in Tick Pitartlu. Patrick Turner, tradit auch grad setz in Tick Zicesur de Vus, setz an ihr Auditori.
3: Un grazie, sono da Suonin, la famiglia dos Matacas e la drogheria Chiosk con Suonin Cimagni e sono attivi in diverse unioni e docas a trascrivere della scontrada.
0: Ados, os figliessi c'è che usesse mai faccia, adesso è stai a sci, sincero, con us fin telefonau, la prima gara che usesse mai udeuni es giug del Kikrisis.
3: No, proprio invece.
0: Eba, autor da fare quella sura, sco, possessurta di una drogheria. Io vai solo in una declarata, cosa è in una minuta per, durante quella figenza pretensions, o che constatano che è proprio una completa pulenta, a voi sto esmo rispondere con geni na, a per me c'è corretta dati 10 francs in forma de bons, de comprita pil folg, qual sraps van l'organizzazione, da quella scontrada sur ses, c'è che voi figenza con els, compreis sur scienze voi, credo che voi sapete, c'è un gelato per in vendergis.
3: Questo se lo vuoi dare con i miei colleghi, sì.
0: Patrick, lui a Pruenze, date un arbitro, Selina Chistel.
4: Bienji, e bien success.
0: Letzte Gide entra in corte, si è corretto, non fa leo, perché vous sentite irritati. Io ho fatto la pretensione, vous già sdieni na, Adela gli spert, si è stato un dreccio, non fa leo.
3: Ja.
0: Tutto bene?
3: Che buon, Pruenze.
0: Lui a Pruenze, bien clic, Patrick. E ha un vaso te non in countdown, ne ve?
3: Ja.
0: Gut. Allo Carno, c'è oggi il Festival del Film International?
3: No.
4: Faliu.
0: Allo Carno, vengono films und drei con Lyons?
3: Ja.
4: Faliu.
0: Il Jungfrau Joch, a si accina confisseria?
3: Ja.
4: Correct.
0: In Europa, devi schon il Thames Medieval Tomates?
3: Ja.
4: Faliu.
0: Marlene Reusser, il primo ciclista svizzera, il maillot jaune di Tour de France?
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Napoli vale scolleug d'origine della pizza.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Il pass di Gelgia è più alto che il pass di Alvra.
3: No.
4: Korrekt.
0: La commedia è parte del programma de Staat d'origine.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Spider-Man Brand New Day è il setup del film de kino de Spider-Man.
3: Ja.
4: Valeu.
0: Se vous leis ici la camona albigna di SAC, sto esi el Puschlaf.
3: No.
4: Correct.
0: Il GEA di abbonamento e abbonamento generale della via federale vincien francs picars.
3: No.
4: Feliu.
0: E questa media, con la metà di urari, vin qual picars. Cosa è stato in prima? Vanno che non main sin correcte se felide. Cosa è stato in tic squitch?
3: Che pensano senza c'è, eh?
0: Forse qual del film, del film è stato proprio, eh? Locarno è oz proprio, oz non c'è invece la piazza, il festival.
3: Che è la verità, ma che invece non si deve sapere che ci vengono qui giù, per spera.
0: A chi è il leopardo e il leone, eh?
3: E la va sbarato.
4: Forse è stato un tigino trappola.
0: Questo è un tigino trappola.
3: Yeah.
0: Ah, io quid che sei cartigiao flot. Adesso qualsiasi sonte franc servinis, ves facce che vus leis con els, grazie a Celine per l'arbitra. Nus figien ossa in tic musica e quai, a sau da tir che il hosp ascia giavigia. Ossa, Patrick, quel momento pende da tre flat, avon che nos discurin della festa de venerdì, quale scontrada de Savonin, vos veis us giu premiera, quel che crisis, dos dati è unina in premiera, in musicale, vos es giavijau in da dina gruppa de quattro giufne sur Miranas, a cerca giu nun aina girly group, col nom Sunnysiders, raccontenti che un de quella gruppa.
3: Sì, è una gruppa che si fondava un po' in una mezza, ci sono due matacce con due colleghi, non c'è tanto fonte di bagno, non c'è una canzone che non si vede là.
0: Ebba, quella è un'altra freschia in Spotify, non è vero?
3: Esatto.
0: Quale è il nome, Patrick?
3: Che è Moana e Malea.
0: Sì,
3: forse. E si vede anche Ira e Lana.
0: Mira, quella squatter. Shalu, essa nus espanigiai, quella è proprio in premiera che via radio te cleanza. Ellos con Everest of Love.

0: il gruppo Sunny Siders con la canzone Everest of Love che danno più corto di la piattaforma di streaming Spotify adotto con premiera e che via radio il giovice Denis Hosp Patrick Turner Patrick, magari special, ha du di la gruppa nu che due delle quattro musiciste in vostre figlie, ha du di proprio il radio?
1: E questo è un mince speciale.
0: Os, discorrenza parte delle specialità della scontrada Savoglin, de quale dati plunas, os vendergis sila a Perleung, la via principale trans Savoglin, in una festa clamata in vette von Varga Curontons, sanzo di una storia di successo.
1: E tins poi dec, e crei per noi che sono un bel diversarone della veglia in antirde, ci sono gli ointe d'or, che è la pola base da tutto.
0: Ebbè, qual fece? Perché io sai, questo è un debate che è in via direzione in Giardina sul Gelgia a lui è finita con quei Savoglini, dice non sto qui via Zuro, dice c'è d'accordo, lui dice non sveglia festa. A lui faccio un stop, a lui vai a visitare quella scontrata di Savoglini, forse aveva lui un nome festa di Savoglini. E sai, ma per questo è un speciale, perché tu sei in una ruta, io sono in una città, io sono ruta di turisti, che non sa proprio non sarà in quella via fino in festa.
1: Io credo che approfittando un po' della storia, ci sono spirosi con chi avessero poche chance di sognare la bencia. Non si vengono da fare che in venerdì e invece una sonda, per esempio, invece.
0: Os, Patrick, forse l'importanza di quella scontrata Savoglin per la regione, per i prodotti regionali, insomma, per tutto il Santupà?
1: Ma io sono una delle feste importanti della Stato, in questo caso, noi siamo vedi pubblico, ci vanno blers indigeni, ma anche blers giusti, fedeli, ci arrivano, si apposta per quella occorrenza, e si intoppano, si sono veglia.
0: Stonza, Patrick, da temps in temps è inventata Niev, sco uon, cui dante la prima gaina in una regione che è hospita con la scontrata Savoglin.
1: I crei ieri, non so se non posso portare in Cicinov, so vengono loro presso un po' lungo rux, hanno provato anche con quella lida hosp, con in detal, e è stato ancora una grande lavoro fa, e penso che è una buona cosa.
0: E per tal è in avvicinamento che è la valata del Renzo Gaiesa?
1: Esatto.
0: Sanno sono tradite che c'è la loro specialità, se vai sono te che vengono a presentare?
1: Io so esatto che a mince cas eldon c'è il convegno, eldon la sette cervegna in Vishnanka, e tanto ci sono anche c'è cui aeroporto da Daltari, ci tocce l'Osterels, ci iranno a presentare la regione in generale.
0: Il programma è proprio vasto, senza proprio già per tutto, per pin, per gron, per giovane, vei, e ha proprio se c'è, vai sur musica, sur giux, per affond, se non si lenda in tecchina sur veste, Patrick. Ni se c'è, se la grezza vuoi il più fecce?
1: Ma io mi leggo, per esempio, più fecce, che c'è la fiera sette è passata, ci sono che erano le differenti bar, le bevere, se c'erano tu para mezzi, così vai a degna la... E da fare la giocata, insomma, è bella, c'è un po' anche.
0: Salù. Divigenza, ben gratitudine, ben successo. L'antica organizzazione che sta sotto la bicetta dell'Unione de Commerci, mi strenge sur sesa, an avant sur sesa, turism della Val sur sesa, Savoglin beiva, hashtag se un prenderen.
1: Esatto.
0: Oggi è tutto corretto, Patrick.
1: Esatto, sì.
0: Salù, liber vai, venerdì, sono voi mia sgine, vi?
1: La bella già in sé, la fia e sette, non c'è la legna.
0: Non c'è la legna, va a toccare vedere.
1: Lo snow, così vai lungo da verti il ristorante. Allora,
0: esion, yeah. tutto c'è. Salù, ben gratitudine, buona sufficiente, Laura, è da essere magnifica e a Savoglin, credo, venerdì, esion. Grazie per questo temps.
1: Grazie, e a te.
0: A toccan in altra ga, Patrick Turner.
1: E yeah. Merci, Fitch.
0: Ste ben.
2: Authentic Regional.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chef de la FIFA, Gianni Infantino, vegn plippe fich sut squitsch, confidenza distanziation, top funzionaris fan rinfaccias de corruption. Maja Jean per Marlene Reusser, la ciclista svizzera, gudogna la corsa contro l'ura al Tour de France Femme, a main chaut che els ultims dies e oz resti però dec bel a stich der maximal mein 32 grads. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las oz, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il squitch sin il president della FIFA Gianni Infantino crescia. Suenter il naufragi de ses plans de privatizzazione se distanziaschen persones de confidenza pubblica meinte del. Il direttur della FIFA, Arsène Wenger, a punctuakel nae se vine gut de quest plan. I sei però stana cesari della schar crudar quel. Il segretario general Matthias Grafström discura en in mail a collaboraturs de din svilup irritant. È al chef della Federazione della Jordania, Prinzi Alifa, greves rimfaccias. La FIFA tiene ene vos sommas de milions o del bucal dell'Arabia, ins aia signalisa che dette pli pirdanes shell sustigne la reelezione da Infantino. La mega fusion planisada dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers se retardesce vin avant. In der Jadre Amerikaner ein Tansch Pusta al Plant der Konkurrenz der Dodi Stadis Amerikans a des Syndikats d'Autours sin al Mars de l'Autoron. Uschiersch manatsche la Surpillade der Warner Brothers des Retterdar fin l'Autre Stadt. Il Moment vuol Paramount pajachtschient 10 Milliarden Dollars per Warner Brothers. Nella Transaktion però bich sot tech fin al September steuil Konzern pajach als Aktionaris in a Taxe de Retard de 7 Millionen Dollars per di. Bun des Deutsch Mai suenter ils Incendis de Verstands en la Region de Los Angeles an Investigators publica in Rapport de Wartler Rajun per lo Genom na Fieu de Iten. L'incendi mortal del Gener 2025 saia vni effettuat din a pitche d'elektricitat, enum en il Rapport. Le pitche daute tensiun nera bitch pli en funcziun. Entras Arts Electrics sei ein Material ardent, però cuda sot la Tour sind chelom sich ka lura sperte mein Piau Fieu. Ferms vents a lura der Rasafit spert las Flomes. Der Lincendi, de tierste Pasadena ad Altadena, eren mortes de schnof Personas. En la Guatemala è de novo mein rot ora il Vulcan, Volcan de Fuego, cavalesco ort wacht aktiv. In conseguenza, empliers vits venits evacuats, comunicesce les autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments de lava en ina altezza de fin 5 km. Il vulcan de Fuego se chatta radunt 40 km en il sit vest de la capitale Guatemala City. Denoch la protezione de catastrofe en passa 29.000 persones partucciadas de plievge de cendra. Per 30 regions è venuto proclamato al stadio d'allarme Cochen. Per l'anno passato aveva da due eruzioni più grandi del vulcano. Irgendwann in Sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnato la quarta etappa del Tour de France Femme, la Bernaisa, è stata in una classe per se stessa in la corsa contro l'ura ad Astia Uscia per la prima giada portata al tricot del leader il maillot jaune.
2: Im Velowelt ist gelb an Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, wo sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
1: Reusser a Gurnial Combat de 21 km in Contralura con Arrivada a Dijon con un vantaggio de 4 secondi sulla neerlandese Lieke Neuen. I dank der il Tennis, Victoria Golubic statt in la terza Runde al Turnier de WTA a Toronto, la Turecaisa abbatti la croata Donna Vekic in 3 Sets con 5 a 7, 6 a 2 a 6 a 3. In la prossima Runde affronta Golubic, che il moment la Nummer Chungantin del Mond, sin in a Diranus, la Nummer 8, Iga Świątek, ca Diagurina 6 Grand Slams.
0: La Meteo
1: Oggi è il primo dec bel, e nel corso del dia si forma però in cinque nivelli che porta magari è in un lauter urizzi. In un bec pli del tutto si ciao con gli ultimi dì, a cuira bastiot per fin 32 gradi, e l'angelina per 30-26 a 30 gradi, ed in so selva per 30-25 a 28.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las ocho de quella mazamma, con us fidiensco mincia l'uvergi in excurs alla historia de musica, de present esi musica italiana ad oz, in de quel che dat grazietz il buongiorno a gi. Cicalei.
4: Allegra en Semen, sono Zucchero e voi state ascoltando la Radio Romancia.
3: Esatto, sì, adios, sono Georgina Janchi, shalom, mainza.

0: mia canzun preferida.
1: Segunda maestate italiana con moderaturas e moderaturas hanno qui da Gevigè Lur, preferita italiana tutta un'ora combinata con un rigurdiancio, con desideri, se dozzo cesi e Tobia Faleren Roda.
2: La canzone Gigi l'amoroso da Dalida, quinta una bella storia e con tagliere sclappa l'impressione che sia giusto zves in mezzo a Napoli. La voce da Dalida è plein sentiment. Mincia volta c'è oltre quel touch a mi lasci crescere dalla bella temperatura del stet e dal sud.
1: Era quinta storia, va magari pigliccamo due o tre minuti. Quale che è? Varga 7 minuti. Ben divertimento.

Giuseppe, ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, la vedova del maresciallo che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno

Gigi, quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti e la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta! Lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Uè, voglio! È arrivato Gigi!
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
3: Oddio, ora ci si rami, more d'amore!
0: Li senti?

0: cantica nascida in 1974 da il mi demon ai dau il pondo per nossas ureias alpinas grigiunas cul Gigi da Rosa il charmant charmeur scolast de schis di cantaus della Ines Torelli
1: mia canzone preferita

0: Aentic Talian, sermenz il titel della gradudida Mamma mia cun Abba es vignu vegn vergau la socia dei resta Talian. Pudeison, musica Taliana per vossas ureias. Tutta nor, de ciha vai adina.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Oz con una hazra ballada da quei cantautore che danton proprio in dils grons famus, aber via den els ons ochonta era sia musica, col in gia piuttosto un mediocra. Adelmo Fornaciari, alias Zucchero, ed el dati oz quella che ha vini famus el e internazional, senza una donna. In hit mundial nasceu sordin moment gref, da mal il cor de Zucchero, la lec con sia donna Angela en Scaldias, e le lustre trazze in una casa vegna la Toscana, scriva ses sentiments, seu piti per via di una donna, eh? Senza una donna nesce io 1987, aber propi famu

Musa daventa sia canzun per treis ans pitart. Per Schabetsch, antaupa Zucchero, en in studio a London, Paul Young. Che presentava durante sie vacanzas l'Italia gi letza del a geladina puspeu deu sia canzun senza una donna els radios. Quella plaigi orei fra Paul Young dumonda se lasci cantare registra ella per seu agen album. Els se deciden la finale de suna a cantare ella ansemmen el duet. A voilà, il resto è historia, historia de musica in hit mundial che ha conquistato le paradas de hits. A Zucchero, a sia musica diventata famosa longe sul confins dell'Italia, proprio in star mondial.

Zucchero, che è il duet con Paul Young. Zucchero, studi con text che vanno profondi, amore, desideri, spronzas in una miscela melodica mediterranea, blues americana. Zucchero, conosce magari bene la Svizzera. Bomma per qualche dato studi a Bugien concerts in Svizzera. De Pilsons Navonta e Francesca in Svizzera, la grande, grande amore in sia vita.

0: Non lo so che mazza c'è chi da Daniev sa Corina Schmidt.
1: La Russia ha da nuovo main attaccato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La difensione dell'aria sia permanente ma in stata in azione. Almeno 15 persone sono venite ammazzate. La megafusione planizzata dels rivals da Hollywood, Paramount e Warner Brothers si ritardisce in avanti. In dragiadra americana ha intanto spostà al plant de concorrenza da 12 stati americans e da sindicats d'autors sin al mars dell'Autoron. Ad en la regione dell'Amazonas è venidas arrestadas 840 persunas der in azione della polizia all'Engronda. L'azione de plirs dies è trander autos adrizzada contra l'industria de mineras illegala, la runcada illegala ad commerci con animal salvadis ad enguladitz del terren.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Ad elgi da dots ven pulit balz, sulle jivs, el decors del gis forman nuancins nibels che portan ni vessan de portalu in urezi ni lauter. Bosci calliras, scons de vos gis, abre fa vina von caul. 32 graz, venian spigiai ozza quere in engedina. Ne vende engedina alta, tocca engedina bassa, se mo virgin viv dentro 26 a 30 graz, den sur selva dati oz, toccan 28 graz.
3: RTL. Mes radio, mia lingua.

0: dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana per RTL.
1: Part da Nies Viedi, da Nies Trio con microfons, camera tras l'Italia, fa amici gi mince sera per scher ripassare il gi il spuntino in forma de podcast. Cau a Fabio Caduff denter beauter raccontau qua cau.
2: Io ne ho gi mo in incontro. Il mondo è smicce tan picce, no? Sono giovinata a Nicolas Giassas e avevo il microfono in mano e allora di un imperci leggeva in cici le sue RTR. Allora gli vedo ciò in... Jay Werther, sì, è un radio della Svizzera. E lui dice, io di scuola il romanzo. E dice, tra i giovani di Muster, ci erano a Napoli.
1: E qua il trio di Sur Silvans e Namiez Napoli si presenta ual grazzez.
3: Laura.
4: El Miguel.
5: Elia. Also, noi vivono nur da fa, in Svizzera, allora wenn sie immense in vacanze. Eine sera se da tau können es wenn ich meinse doch zu Napoli wenn ich wenn der Lolo in Taxi doch cool trainer lu meinse trale Italia mal rein in Tag
4: fich interessant pre der kie masse scouts kin wese wohl min CD propri per capel da mai ist super.
1: Eine politische Casualität. La Metropole de Varga 2 Millionen Abitons durant la Stadt wegen Plunes de Touristen vitier de Dantupa Romans. Quals ein i specialment attent tras strenjas gasses, ci sa forse antupat nua il microfon de RTR a de fa cun in messadi dalla surselva.
5: E me tata, letza schedemi io ma rei RTR che giuzza neva. Grazie per Zanes che ti astro mezzo mi. Ja, dau in buona pizza e in bienvin.
1: Mire, c'è carissima tata, che avesse minimo meritato proprio alla veglia, ha scritto a me un conto che sì, in una marca, in una carta postale da Napoli. Ha? Boh, Lauro, Miguel, Elia, c'è quello che è old school, ha? X, c'è chi in flation a Napoli, che mostra che quello va con scrivere carte postale a me un, comprare la marca di inflare la scaffa di brevs per fierrenna di una cartolina acustica dati. Ossa da ciao, da fu, je grazie a voi, a vonas nov.

0: Las novitats der RTR.
1: La Russia fa de nuovo mein attacchas nocturnas in Kiev, almain 15 persunas moren. Alla fusion penisade dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers si retardescia vinavant. Da plida quals timas a de Laura, da di osse en las novitats de las nov, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. La Russia ha de nuovo mai attaccato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La defensione dell'area sia permanente mai stata in azione, scopo che il presidente di Kiev, Vitali Klitschko, comunicasse via Telegram. In plirs quartier seien rot ora fieus, trander auter en in chase de venc outsades. Almain 15 persunas seien venides mazzadas uscia al servetsch de catastrofa. Pliras persunas seien venides blessadas. Già la fin demna vevi da almain 9 morts der attaches sin Kiev. La megafusion planisada dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers si retardescia vinavant. In der Jadra americana, ein Tan spusta al plant de concurrenza de 12 stadis americans e de sindicats d'autors, sin al mars de l'Auteron. Uscia schmanaccia la sorpigliada de Warner Brothers de se retardar fin l'altra stat. Il moment vol Paramount pagar 110 miliardes dollars per Warner Brothers. Nella transazione però bec sottetec fin il settembre, sto il concern pagar als azionaris in a taxa de retard de 7 milions dollars per di. In la regione dell'Amazonas sono venite arrestate 840 persone per inazione della polizia all'Engronda. Da quella hanno fatto parte 3.600 polizisti della Brasilia, la Colombia e del Perù. L'azione di Plirsdis e 30 auto si è drizzata contro l'industria di minieres illegale, la roncada illegale, il commercio con animali selvatici ed inculadici del terreno. Passa 3.000 animali sein venits confiscats, trander quels serps, uccels e pesci. Tenor indicazions ufficiales monte la valur de la rauba confiscada a passa 280 milions dollars. L'interpresa de tecnologia a navigazione spaziale SpaceX ha per la prima giada de piccola eida alla borsa al circladur presenta cifras de quartal. La Svelta è ben crescita per passare 90% in 7,8 miliardi di dollari, a medem tempo all'interpresa di Elon Musk però fatta una perdita di 540 milioni. Qua è però de main che qualche analista di finanza sveven quinta. La ragione per la crescita è l'internet del satellite Starlink. Grandes investizions flessegien al moment en il sistem de rakete Starship, scoer en l'intelligenza artificiala.
0: La meteo.
1: Oz es in prim dec bel, en il de gursel di se formen pro en cins nivels ca porten magari e in u lauter urizi. In a vegn bec pli del tot o se chaut scoels ultims dies, a coira bastiots per fin 32 grads, en l'engedina per 30 26 a 30 grads, ad en so selva per 30 25 a 28.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ci vediamo in una pacifica pausa della snow, potrei essere un po' meno. Ma non è il buon luvraio, se fosse un stagno, bauda, se non è un stagno, ma non è il potrei essere con quella che fa il suo dic e con fa l'idi giober nuot.
3: Non so se è un buon gente, però è il gist, per fin per me, è un buon.
2: Also, Georgina, anche io sono definitiv in quei club e tu gestos lo proprio.

0: Gidils tschun duoscht at in Ligiom cun quei datum a quei cabaretist da renom national che nasceus ils tschun duoscht 1907 el vich da Trun.
1: Mis Dach isch der Himmel von Zeri und s'Bell wie mis Bett wo di Fuss und schipf i mis Bett und
0: heiser mis Zarli Karigett, il cabaretista d'actur Bignis Otschien Genif de presente, don tocon wir den ei tun dedications dabei de Zarli Karigett sias ovras in sia casa paterna devon ad voslas culissas a l'exposizion actuala num ha forse tut tenor esce vos esses in aga da viedi ondurunt quella stat per presenta in mumenet spundra en sias ovras saragurda. Nus ugenu se un in quarto intermezzo musical a lu te clenze una scibugen a ci entera romoncia con us ascien gratulauts.

0: Nascidas e nascilgi dils tschun duos che nus vens vignu posta cun auguris e nen dus, a domis dus, che han en lur cefra in de sat che fa compagnia per inon. Roman Sem Somurezzi. Cumplenesce il ciunconta satavel, oz Gian Marco Cristoffel Susch, sa fa princias pil bi radun da satonta. E allu e oz venze preu giuda crumna ina, piec sacla numra ciun del mens duost.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: E casce fa viadi el num de ci nua 0800 20 21 30. Shavus figliesses bugen quae plige cun nossa scadiola lubotrinei telefonei 0800 20 21 30.

0: Ja, el fa via di tella Rita. Engel o Otskurontanz, a Dio gratulesce di ella, a Gevise tot bien, a Dotsin sin bien. Fa gentà, la Brit cugina, a sonda dat in Grand Branch, Sanuette Noa. Allora, da piani ne gai una fiesta.
1: Ie, yeah, vos finis bolle fiestas. Perché io, de vostra figlia, a credo è giù curante de cuort.
0: Avon, tu smains, io el giù. Allora, fanno insieme in una grande fiesta, allora la sonda proprio.
1: Sonda dati adot, fiesta gronda.
0: Adesso la folla in sorpresa, la Brit, la donna del Peter, la cugina per ella.
1: Ah, lo sperenza che...
0: che la Milena.
1: Che la giubilare... Che la giubilare Rita Teiklos e Buradio. Perché non sveno se sono tradeo quella sorpresa, quella marenda.
0: No, gli è scraio perché... Quella è scegliò con due affons.
1: All'altra da fare.
0: Alla bunda lavur.
1: Cosa si stresga? Mumma, Ida, la Rita e la giufna con presenza e un... quei gi, ozza van curontons. Con presenza in quei giorni, oggi va ancora un tonz, con l'enicida?
0: Oh, yeah, quella in te da calire. Da calire, gli è bisogna venire da loro, dalle due, la notte.
1: Mira.
0: Gli è quei santi novonzi, quei altri, un po' spesso schiena, nuova, una scienza, non prima. Gli è, per lei venire.
1: C'è, ad è venita gronda, ad oz in la festa pipincia con la marenda a sonda la festa gronda. Giù Steinen fa la scadiola viadi, ne ve? Qua è uati da tir da vies Leuc, da Dibach, ne ve? El canton Schwyz. Shalou, Ida, tutto bien? Bella sfestas, toccan in altra ga?
0: Grazie Nella, fich a tutti bien de vous et tutti là.
1: Stai bene, grazie.
0: Stai bene, ciao.
2: La cupina. Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Nos me con grand spas vers las nova mesa. Per me glent juras da gi ciao ciao, quasi arrivaus si di ufirn per gentic placativ si da turice per surprendere nies studio climatizau Elias Tuzeo, sa? Struz da tani ogiu turice.
1: Hai, das finde ich schon. Also, keine Reise, keine Reise. Schon ein Tag ist definitiv più agréabel.
0: Bien. Schalu, Elias, da co vali la pena da resta con l'Ureia vid il radio?
1: Ma non va in der Cene, Ada, questo sta a dire, in der Cene, Ada, gina al chat da raccontar per minciune e minciune città. Sai qua tips da musica del Centadur EDB? Sai qua il ciao speciale in giù c'è un cerciare in lo italiano? Sai qua un discorso live con la presidente del OCA del concours IPIC a Zuz. Sai qua una invista la più nuova show da derte in giù ci va per Coulombs. O sai qua un all'ultimo un po' spirt italiano. E non svegna la corte, se stai la RTL.
0: Scelù, l'essi oggi ben divertiment. Con Elias Tuseos che surprenne, Giorgina Janchi e Naven. Ciao, ciao. Adios, quitao da vus. Ad a propos, spirt italiana. Ah, da quale sdatti edine puspei. Musica italiana.

0: Estate italiana. Quella vaina para mo d'una, qua in Svizzera, si va tenor l'ora, ma è non les plonger. Romancia. Fin las dudas al microfon per voi Elias Tuzeos con storie italiane con tips de musica con c'è ciao speciale e con un bler de più e malek vo spranza buongiorno
1: con buona musica

Herbie. Herbert Grönemeyer, was soll das in 20 Minuten las desch? La Stadt Italiana ist Programm pro RTR. Und hier rentel c'è Chaus, es sind jutsche noch c'è ein Mincha di un Lö Italian. Ein Lö c'è c'è Oz. Ah, da c'è far con... Tante rote una melodia con c'è con la seguente canzone, O Sole Mio, c'è nodo din ossa cantata da Luciano Pavarotti. Live. Scusa, c'è vodo divet.

0: Oh sole mio, vaivet du di la chanzunza, vaivet forza d'ingiunder. C'è la deriva, c'è l'ora vaivet fin già ossa buonas chances.
1: C'è chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Da Nickis da 10 francs bon per la persona ci sa la soluzione ed un pacchetto di surprise con buons e belli prodotti italiani. Qua e là, aspetta, sün, hai, in cinci mi sa tradire la soluzione, tre telefoni an l'ö, ter lai bein, chares candidates, candidats, potenzials, quist l'ö qua, cerciaina.
3: Una delle melodie le più conoscenti deriva da quest l'eo. Qua veni inventare un past che vi mangiare in l'antir mond. El è situato sotto una montagna esplosiva.
0: C'è, podes quist l'ö esser. Telefonai osa 0800 20 25 30. Treis telefons an l'Oz 0800 20 25 30. Ne ovain per un bonde 10 francs de Niki ed un pacchetto de surprise con bels prodotti italians. RTR, c'è Chausses, buongiorno, sì. Qui c'è Elias, c'è il telefono.
4: Buongiorno, qui c'è Daniele Weger Quera.
0: Daniele, buon dieser Daniele.
4: Buon dieser Elias. Ma è ti pensi questo deve essere Napoli?
0: Napoli, Ora guardare, c'è ce n'ho ancora notà. Una delle più concentre melodie deriva da quello. C'è una melodia, se vesco essere?
4: Un sole mio.
0: Un sole mio. In io inventare un trat ci viene mangiato sull'intero mondo?
4: Pizza napoletana.
0: E le situazioni di una montagna esplosiva?
4: Vesuv.
0: Al Vesuv. Sir Daniele, signore Daniele. Ecco qui non sta più aggiungere meglio. Questo è corretto. Un telefono di un expert dell'Italia, Sir Daniele. Puoi dire, è un po' un expert dell'Italia?
4: Oh, il giusto expert non è per dirvi, conosce l'Italia.
0: E fin già stato a Napoli?
4: No, Napoli non mai.
0: Napoli non mai. Ma sincere gratulazioni, mi dice che da un buon da 10 francs di Niki, un pacchetto di surprise con prodotti italiani. Sir Daniele, c'è il ESO la prossima in Italia, forse Napoli in Böt, o c'è il prediletto in Giocelva?
4: Ma per me è stato in Giallone sulla to-do di dire che c'è a Venezia.
0: Ah, usce bene, Venezia. Qua sarà il bel luet, cioè, è non sono non è mai stato, sto se conceder.
4: Se sono stato il viaggio di confermanza a Venezia e poi sono stato in Peron di nuovo.
0: Qua è craio. Ok, Sir Daniele, gratulazioni e grazie per partecipare.
4: Grazie a te,
0: ciao. Giusto mostrare il telefono, ora fanno un giusto metter qua, ci vogliamo intanto un bel di.
4: Grazie a te.
1: C'è Chausses, dove siamo?
2: Presentata Niki Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Fin già da mancher China loro Sinclair. Al prossimo lö da questa ures e pro quist emitur in quarta les 10 pro RTR.

0: Con RTR il Marco di Avamez di Romancia. Belchance Fivet compagnia.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle.

0: las novitats der RTR.
1: La Russia fa da novamein attaches nocturnas in Kiev, almain 15 persunas moren. Adel concern de farmazia svizzer Sandoz fa de pligudogn lem prim metz on. De pli de quas temas adel aura dati os en las novitats de las dies. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. La Russia ha da novamein attaccia la capitale ucranese con rakettas balistiche la notte passata. La defensione dell'area sei permanentemente stata in azione, scopo che il presidente di Kiev, Vitali Klitschko, comunicesse via Telegram. In plirs quartier sei in rotore fieus, trant rauter e in chance de 20 outsades. Almeno 15 persone seien venides mazzades, uscì al servizio de catastrofa. Già la fin demne vevi da almeno 9 morts der attaches sin Kiev. Il concern de farmazia svizzer Sandoz ha fatto de pli svegliato la prima mesedat de l'on, al gudoin per conter es reduzì. Compagnia con il madem tem de l'on avant e la svegliata crescide per 10% sin 5,8 miliardi di dollari. Sotot las facendas con produkts imitaders de medicaments biologics sae marchades bain, scrive Sandoz. Il gudoin es reduzì sin 109 milioni di dollari. Il settembre vin Sandoz prendi si en l'index della borsa svizzera SMI a toccia uscieter las 20 più importanti interpreses svizzeras quotadas alla borsa. En la regione dell'Amazonas en venides arrestadas 840 personas der inazione de polizia all'engronda. Da quella han fatto parte 3,600 polizisti della Brasilia, la Colombia e del Perù. L'azione de Plirs Dies è trander auter sedrizzata incontro l'industria de minieras illegale, il commercio con animali selvandis ad enguladic del terren. Passa 3,000 animals sem vignits confiscats. Trander quels er serps, uccels e pesce. Tenor indicazioni ufficiali monte la valur della rauba confiscata a passa 280 milioni di dollari. E dank der novità del sport tennis, il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz sto vinevan fa pausa per via della blessura via della cianvella. Il spagnol ne può erbic essere della partita al turnier dell'ATP a Cincinnati. La pausa sforzata da Alcaraz scuzza intanto già 4 mais. Sia ultima partita sin la tura beva el da mezz avril a Barcelona.
0: La meteo.
1: Oggi è il primo dec bel e nel corso del dice formano però in cinque nivels che portano magari e in un lauter urizzi. In un vegno pecipli del tutto usci ciao che è l'ultimo dice cuire basti oggi per fine 32 gradi e l'engedina per 30 26 a 30 e dentro selva per 30 25 a 28 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: El es grand, el ana vusch marcante, es ier steile splendura clara al ciel de la musica svizzera in dialect.
3: E bider EDB.
2: E EDB procura quist efna pels tuns pro RTR, concret da el tips de musica e la rubrica C'è taglia la scena, e qua mince di. Oz Marco di un tip da vart in una canzone che aveva già scritto svessa. C'è quella potesse essere? Lo dive qua in quart, passare la sdesh. E per la moderazione, pisera intanto Elias Zuzeos. Buon di.

sunga nossa canzone.

la vaia, pas calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick antan la Grezia, pinciani dorme de speres.

0: Vegetem. Musica da Dino Brandao, Faber e Sophie Hunger. Quasi una supergroup svizzera, quasi una band in cui una singola persona è fin già stata concentrata per sia acna musica e quelle tre persone hanno allora fondato una band. Vegetem è una canzone con passaggi che EDB. Beh, si è scritto, scusate il concedo, scusate la dita avanti, no? Il musicista di dialect Bernays da questa è una mincia di da queste ore tips di musica qua per RTR. Tutti questi tips sono già menzionati in forma di una playlist ed erano per informazioni di tutte le interprete ed interprete ci sono nuzze plate da scuola di una via RTR.ch. I nuovi tips seguono loro domani qua al radio.
1: C'è Teidler la scena.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead del album actual. Deja mezzo è stato qua per RTR.
1: Il Challenger.
2: Presentato al Teatro Liber 1799 Revolta e l'HD. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè. Tettervalz.ch.
0: Ed è Marco Dils, 5 d'agosto. Oggi si dà presentare due occorrenze. Ad Ander, in la casa storica, da Oz Geschichten und Gebäck, o no Jessen Forza Istorges e Pastizzeria, con una scelta da scene so da sias Istorges meiner Erwin Dierenberger, ses Publik tras la casa, per io di meint corporales la scheina jent surmanar da sia Donna Evelina con tortas tradizionales in la stüve privada. Usche sta scritto quanto il programma? Istorges e Pastizzeria, oggi tante le 4 e le 6 in la casa storica Ander. E allora, ci c'è il romanzo e sta in la Svizzera francese. Può ossa giuzzare le oraglie a Puy-Plage-les-Bains, in vicinanza di Ginevra, da questa sera un concert di Pascal Gamboni, sotto Ciel Liber e qua con Florian Beffa all'accordeon. A partire dalle 8, Pascal Gamboni e Florian Beffa a Puy-Plage-les-Bains in vicinanza di Ginevra. Scrivete se senza domande tutte le info da Scoduna via challenger.ch.
1: Il Challenger.
2: Presentato al Teatro Liber 1799 Revolta e l'HD. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè. Tettervalz.ch.

0: So Far Away, Dire Straits. RTR, sulles Uralias, in 20 minuts, les Undesch. E da partir da deman, dals 6, fin als 9 da Wurst, a Le Azuz, al 56, a vel concours IPIC. Quater dies equitation, sport da chavas, in mezz la natura da linge di nota. E dal telefon, vainas per quelle ciascun, un dia van ci va liber, la Ladina Tarnuzer, la presidente del comité d'organizzazione. Bun dia, dona Ladina.
1: Ma bun dia, allegramente.
0: Deman va liber, ce la stes dir, in percienz, quant prons eschet?
1: Fa, è già circa 95%. Mm-hmm. A noi non menzionano quelli che fabbricano sul parkour e quelli vengono la squadra e fin là un po' si sparesce di 99%.
0: E adesso, quattro di ci aspettano, plein punti culminanti, ma ci è successo a dire un grande punto culminante questo fin d'evne, il 56esavo concours. C'è fuss qua?
1: Questo è il mio highlight sportivo, è naturalmente il Gran Premio di Zuz. Ci sarebbe allora l'ultima occorrenza in domenica sera, also da domenica, ed è una volta più greve occorrenza, per via dello stesso ostacolo, naturalmente, che sono 1,35. E dall'altra parte è quella occorrenza dedicata al nostro sponsor principale, il Comune di Zuz, rispettivamente la popolazione di Zuz. E per me è questo un highlight. Forse un altro highlight è naturalmente per me in Cavalgenza e per tutta la popolazione, per tutti i fan di noi. È naturalmente la festa di venerdì sera con la Bergland Power ci sono da noi. E hey! Gossum, tu hast beim Fnies immer gret, allegr, genies.
0: Ela ist la Präsidentin del Comité d'Organisation. Ela er als, sul qual ce les allegr, più ferm, als moment, als ci capita.
1: Ja, questo è difficile da dire. In sé, che tu hai bel bel moment, in postito, se con quest'ora, ma immer wieder naturalmente, in quel moment, c'è posso svegliare il slide in domenica sera, che c'è tutto zum happy, sems e salves, questo è un punto importante, no, wenn sie in giunto accidenti. E ci partono da ciò con l'algordanza per un intero anno da questa occorrenza. Mm-hmm. E c'è il Gran Premio, un pigliere, a d'una ora svegliare 5 minuti per me, per contemplare e trarre un po' il flete, allora poco è capito. Spanno forse uno o l'altro allarma, leggermente.
0: In questa attuale, ma giusto detto, l'ora è ci desbello un po' in punto culminante, era in giardino 8, è piuttosto chiaro, fino a 24 gradi, da Zuz alla fine d'evne. E qua è un problema per le bestie?
1: Also, ich kann dir absolut nahe. Es ist ja klar, dass die Temperaturen per nos, also per l'Engedinia, fit autos aktuellement. Ma als Chavals, quals venien, da Temperatur so 35, 40 Grad, o assa sud alla bassa, e quals patischen dura schon, e cosum i frische e fit, als Chavalgen dijan, ci giodan in mezzo mond, con nos arduant 25 Grad, e da not, es kunne trail mensch super prels, per dir ja, hey, las Temperaturen sem, so hat der ist groß, et ist der Wald ja oder qui. E qua da der Vater liet oder Bossi sus, ci metten sü in a Quert al Chaval da Nacht, jetzt man em freit. Also, der Nuss, nu wend a qual Problem. Per in a Kola, wenn der Gerd ci sum, ja koda, spö, du mein, ja passeta, ci willen einfach schon da er noch so ra in a sus Temperaturen.
0: Si lura, ja vijay no, dona Ladina Ternuzer, in a buona Konkurrenza sind sie in Caps, grazie Fitch per il Temp.
1: Grazie Fitch, ciao.
0: E al 56esavo concours IPIC con la Lö, scodite a partire da domani als 6 da Wurst, fin domenica als 9 da Wurst.
2: Per vos.

0: Durant l'estate italiana Sinclair era als impuls sot l'insegna italiana.
1: RTR Impuls.
0: Un episodio con italianità, un text da Silvana Candrea ci racquinta dell'essere romana e ci dice qua per conseguenze, per mince di.
2: Io sono ossa ina da delles, ina romana, silmens per ciuniamnes. E cosa muove ina romana sarà les bocca morì il traffic caotic? Con la metro. Ma che ho specie in fenomens in mei, lo sciopero, la cauma, ed ex num oz due ei da ina. Also, son del stade si baul e speciel ossa si la plataforma pleina. Ils empremst us trends eina sci pleins che gli è per mei non exercitada non possevel ed era anche fa part della fuorada. Tir il tirz tren, sto jeu entra, si gli occhi vengo biame mia tart. Ascia stundel jeu il tren plicche pleins ils eis sessiaren grad anche da vos miu dies, mo per constata che la sortida tir mia fermada se sampfla da l'autra vart. Permesso, encevel jeu a cratschla, e mira, ils talians fan liber la via per mei. Arrivada in scuola, se per scisel per mio pignere tart, vus savesge la metro e luang lo sciopero. La scolasta mira si per mei senza capire di «Asti bocco udiu il radio, non c'è lo sciopero!» Nianc si la calma an in sfidonza.
1: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: Il chaut cramala la jaut en las muntognas er las pendicularas grejunas profiteschen. A chi che vuol comprar acna proprietat en Svizzera sto adina avair ina bursa pigronda. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las indisch al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Las pendicularas grejunas profiteschen de la celira de las ultimas emnes. De pilanciata della scedion del Staat fin la fin de Fenadur, an quelles registra 10% de pligiars cumpraglia cun l'on avant, quem muss el nov monitoring della spendicularas svizzeras. Ensemen cun la part sura Bernaisa satiata al grejun uscia in toc such la media svizzera ketter in plus de 7%. Grazie alla cialira, caia sortot camalablers svizzers en ils auts, aien las pendicularas pudi compensar la mancanza dels giasts internazionals ai nom en la comunicazione. En Svizzera e la compra de acina proprietat è puspevni de pliciara question, come mossa in studi del servizio de compreliazione Money Park and Price Hubble. In casa di una famiglia costava al cercledur 2026 prest 7% de plicalon avant. Abitazions de proprietat en venides per 6% pliciaras. La tirs dati però grandes differenzas regionales en Svizzera tudestia en ils prests crescits pli fitch ken Svizzera franzosa. In motor per ils prests crescens saia vinavant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars pumurciats quecca augmentia la domanda. En Grecia en ils incendis de Guaut en il vest d'Aten sot controlla, però anc bitch schizzats del tot. Il vent che quasi cessa gidia, rapporta l'emitur ERT News. Ils pompiers combatten però vinavant incontr neus de Bornida a pitchens incendis che s'inflameschen puspe. En plirs leus, alle jaut che ravnida evacuada en tant puspe pudi tornar en avos. Als dons vide possess ana tira nen al moment struste surveseir. Il Premierminister konservativ Kyriakos Mitsotakis am promess sperte mein agit ad annuncia in a sesida de crise per oz. E dank der in novitat del sport tennis, al nummer Dusselmond Carlos Alcaraz sto vinevant fa pause po vide la blessura vide la ciambella al spagnol ne po erbic esser della partite al turnier de ATP a Cincinnati. La pausa sforzata da Alcaraz cuzza entant già 4 mais. Sia ultima partita sin la tura veva el da mezz avril a Barcelona.
2: La meteo.
1: Oggi sono il primo dec bel e nel corso del dia si formano però in 5 nivelli che portano magari è in un lauter urizzi. In un po' più del tutto si chiama quegli ultimi dì a cuira bastiozzi per fin 32 gradi e l'engedina per 30, 26 a 30 e dentro selva per 30, 25 a 28 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Culoms, culoms, e da monia culoms. Qua è spara, per il momento, il contento del cervello di Michel de Curtins. Il moderatore della show dell'RTR ci dà in vista in sé cervello e perciò c'è culoms domination la più nuova episodio della show. Dopo la prossima mezz'ora, qua pro RTR, mes nom Elias Zuzers.
2: Con buona musica, tras la stat.

In un lö vegnan culoms onurats, in otters lös mazzats. Perché quai? E perché a quai lö il show da RTR? In 3 minuti della risposta.

0: RTR La Show, che è il magazzin satirico di RTR, ci occupa con un tema in palungurus, sul quale si stessa però li stessa dare un sguardo più intensivo. Sinclea tra il zelz della satira. E questa ada è un tema, l'han dir, mai interessante che altre ada. Questa ada non dà in pe una, ma due episodi per li stessa tema, Coulombs. Michel de Courtins, ci fa la show, e si pronuncia il studio, Michel. Perché Coulombs?
1: Also, sas, la domanda è di Corboni, vuol forse permalare le colombe, sa, che sono un po' interessante se vuole. Also, ne, sono un po' colombe un po' interessante se vuole.
0: Ma lei va giusto a fare il tun, per ma, vedere quanto interessanti ci tunen. E sono un po' le spantiganas dell'aier, no?
1: Io, schon, yeah. Also, ebbe, io e sì, lanciata da questa stade io c'è video tra le media sociali che hanno usato un mazzamento di Columbus a Turic. Also, il mercato che mazza Columbus è qua alti pubblic, è la stazione, also, spero la stazione del Stadelhof, in Lau, sin si conosce Turic, senza la vai, in mazza Columbus. Qua è allo ebbe dau in brav allo, e ci sono demos ai dau per vedere quel mazzamento di Columbus. A quoi je stanno se di a nemmeno in regione vonde de mera che cajai lu tot de vos quella canera mediale e naturalmente per mera de cocol mercau de Turic fa de quoi ni aber ach nemmeno wenn se prilos Columbus scotema per quaterina collaboratura annual dos Columbus fa genif sil sim fenestra jo
0: E qua basta una collaboratura, vezza, hai davanti la finestra e loro dai se uno mangia una show.
1: Also, in quel caso, bene, ma il tema è proprio, also, qui è incredibile. Io non mi interessavo che fosse, also, Columbus, in una buona cagione, fa una show più corta, senza sicché per dentro anni. Musasch, quando si chiama un tratto in Columbus, mi raccia 15, vese dito qua, ne? Aber io proprio, io è crazy, Columbus è crazy.
0: Si loro racconta da tiers scovertas.
1: Bien, also, qualche insaglia è che Columbus è un animale che viene tras dalle vetture e dalle vetture di Columbus è un animale che è un po' più salvadis tornus al mercato, ne vedono sia da per tutte le Columbus. Ma che la storia delle Columbus e di questions è fatta in tracciata a piveia che il diluvi che non vengono le Columbus buono per trametre via no Sadis, scoins vedia un oz, ma bene per s'orientare che non vengono a loro grascia, loro carne, e ci sono per la uiara. Also, io sarei per me una sorpresa. Also, io crazy.
0: Also, per la guerra, demai per trasmettere messaggi segreti sulle linee dei nemici.
1: E la show muss sein, dentro l'altro, è la fossa della colomba Mary of Exeter. Quella colomba che è in una direzione speciale per questo survecce, so plir sons, ed ebbe in una fossa con un crap fossa di marble. Also, proprio fe speciale per quella colomba due jahre. Aber ins upper part, also bumo per trametter messaggi, wieder no, sulle slinges, ma ben inside drau Columbus sco spiunes, con apparats de fotografa. Also, ciongin te gelo ujara freude, aber bia autre un bu proprio un conoscente, qua musenza. E la show.
0: Allora, Columbus, lasere mo dir alci? Un crab de fossa de marble. Qua is magari un trattamento otter. Con il mazzante del Stato non fa Turic.
1: Jede minche Case, ja. Aber il problema è eben quel che la Columbus Multiplication enorm sperrt, die da lo simplement tontes che lo. Also in Stadisco, ja, lo ci diem, din contin, qua diventa un problema, ne? Scoeba è

0: Stuiu far duas.
1: Stuvü far duas?
0: Stuiu, propi stuiu. La scienza di che il Mazzà Columbus porta in un pauc ni nuot, aber è las autres metodes de schlià il problema con le Columbus porta bu propi bia.
1: Qua füssen magari quest fil fiers e quest pikes ci svezza las stazions?
0: Per esempio, ne, as eber quals fil di romsi da lo cunni senza elettric, aber eber fece un conoscente spikes, clar, aber i da de gel incontro Columbus, quin sa c'è metterò, quei due lubergials pais de las Columbus, ne, nu sono inflau in proiect de drones autonomes, che vanno a schicciar Columbus, ne è pistoles de dau, as io dice you're crazy.
1: Crazy Coulombs. Il nuovo episodio da RTR La Show con Michel de Curtins.
0: E le nuove episodi della seconda giornata lo è che la propria soletta vera metoda che guida il problema di Columbus.
1: Davvero, via RTR.ch e play RTR.

0: Las notches contai mai tartaruga di stat las undage mez. Corinna Schmidt, con las novitats cortas.
1: Las peniculares regiones profitescen de la cialira de las últimas emnes, de bilanciata de la studiunda stat, fin la fin de fenedur, an quellas registra 10% de pligiars cumpraglia con l'on avant. En Svizra è la compra de acina proprietat, e puspevni de pligiara queston, in a casa di una famiglia costava il cercladur 2026 prest 7% de pligialon avant, abedezions de proprietat en venides per 6% pligiaras. Ad in Grecia e nels incendi de Guauta nel vest d'Aten sot controlla pro anc adine vestizats del tot, als pumbiers combatten vin avant en contra pitchens incendis che s'inflameschen adine puspe. En plirs lieus alla jaut evacuada en tant puspe pudi tornar a casa.
0: La meteo. Il davamezzi resta magari bel, sulle montagne si formano magari in cinus nuvles, ci portano tutto in or, un o cel orizzi. Il più probabile è l'Engiadina Bassa e del Grigion del Nord. In noven, più del tutto uscì ciotto con gli ultimi dies, con fino a 32 gradi a coera. Deman dai l'ora magari nuvole più spesse, in più studio del mezzodì dai orizis e razzades, qua è pro maximal 27 gradi. Estate italiana, il nostro gruppo di viade RTR è intanto a Napoli e noi vanno in persone e tuns. Napoletans, per voi. Fine le dudes.

0: Ride Like the Wind, Christopher Cross. La 36, questo è RTR. Vuoi fare due di fin già questa Zefnes? Questa Zefnes, l'Efna passata. Marcus Petendi, Stefan Dobler e Fabio Caduff sono durante due Zefnes in Italia. E di sono intanto a Napoli per l'estate italiana per il programma da stada d'RTR. Napoli è l'ultima destinazione e così adesso magari capitan le meldre storie a modo spontaneo, così si in sé si cerca di altre storie. Una di quelle storie spontane è di quasi in scontro se capitasse le vie di Napoli alla Fabia Caduff.
1: Romano?
2: Yeah.
3: Ma no, qua non è vai, no? No, ma questo non crea, io, sa?
2: Io, non so, non tu che ti chiede
3: che ne fa. Che hai?
2: Infatti c'è, eh?
3: C'è lustig! Posso fare voi per domande?
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Come è il tuo nome?
5: Laura.
2: El Miguel.
6: Elia.
3: E perché sei tu a Napoli?
6: Da cosa noi siamo? Sai, allora, noi siamo noi da fa. In Svizzera, allora wenn sie die Mensa in Vacances, allora in Gai in Sera, se da Tau können sie, wenn die Mensa doch zu Napoli, wenn ihnen wenn der Lolo in Texi doch und trennen, allora wenn sie trale Italia, Marin in Tec, Cecchi d'Arcos, ja.
3: E co plage Napoli?
2: Ich meine, finde ich interessant, per chi è massa scouts, chi è da buon mincedì propri. Quello è molto interessante, perché se ti capisci il Damaia è super, stout, top. Da mi c'è tanto che spesso chi sa di non da qui tau, ma chi sa in te che esperienza da qui tau si niente funziona cemento top.
3: E questo ci va tra Napoli, l'ora è dappertutto, Diego Armando Maradona. E c'è il fans di Belle Pè?
5: Presso io, Bosci Gronna. Allora, e va. Dat meglio.
3: Perché questo non è così speciale se c'è qua della Maradona da casa. Ha già un tempo qui e è così importante per questa città, non è così un motivo che vuoi qua?
5: No, sowieso, no. Ja, è così. No, da me, è un interessante tutto, è così piuttosto. Ma è proprio da Maradona.
3: L'estra mettere, sul radio, saluti da vacanze a casa.
5: Saluti da mia famiglia.
2: Saluti da mia famiglia, mia mamma Alexandra. Mia tata si gira il radio, Rita e il Marcus Tomaget, ed è un gran saluto.
3: E tu ci vuoi salutare?
6: Un saluto a mia tata, la scheda mi ha messo in terra che ho giusto ne va. Allora si gira, grazie per il Zanes che ti ha stromesso a me. Da una buona pizza, e ti ben vin, e sta bene. Si gira a casa.
0: Un flotto incontro con Laura Miguel ed Elia da Musté, la Fabia Caduff in mezzo a Napoli incontra als giovani. Se vuoi l'avete leer, vero, per l'arda più da tale incontro, fate un clic via rtr.ch.
7: Al Puls dell'Italia.

0: Non resta in un paio esperto italiano qua pro RTR durante l'estate italiana, il programma d'està, però no, lasciano il de più musica italiana, vo vorrà dire giusto ossa Laura Pausini, la mia banda suona il rock. E da ciascuno questa musica italiana, questa sta a mincia moderatura e moderatura, può du clare ora dus canzons c'è ella o il title efficient canzons italiana, se per mai personal manche se magari stat schwelt clare c'è nüna canzon c'è pi. Lucio Battisti è stat un cantautore italian, un componist, un multi-instrumentalist, e se style Lucio Battisti è sai quel tipo, quel è stat a se stemp un grand talk. Ora avanti. Qua è stato in le canzoni che scrive, coachel ti le scrive, ma er coachel a registrare le canzoni in postut. Un di questi esempi è una delle canzoni predilette di mai, Amarsi un po' da Lucio Battisti.
1: Dolce vita

0: Amarsi un po'. Lucio Battisti, musica ci fa pel Jalina. Mia scelta per musica italiana durante la sta qua pro RTR. La scelta da tutta la squadra moderazione da canzoni italiane ci aveva via rtr.ch. La poteva voi dar la voce a vostra canzone prediletta o giusto indicare una acna. Ed è jazz. Una voce per Lucio Battisti non fa male.
1: Dalla da mão.

0: covai d'un paes, covai ad abitantes, abitants dell'Italia, o scelch, persone, das chatore, si va semplicemente su un via, a domandar la lot che ci va con es. Cinci domandas, cinci risposte, quae fa la Fabia Caduff, qui si dice in Italia, a persone italiane, sei da Napoli, all'en scontra, qui si dice la Georgiana, e da Dela, es inclea contrari ad altre persone a Napoli, ma magari bene, lascia dire.
1: Sono Anna, georgiana. Sono venuta da Georgia.
2: Secondo lei, come sta l'Italia?
1: Prima stava meglio.
2: Perché?
1: Allora, diciamo, guadagnavo, qua sono venuta per guadagnare, no? Quando guadagnavo, prezzi erano bassi, adesso sono aumentati i prezzi, guadagno no. Ma altre sta bene, diciamo.
2: Cosa vi piace di più dell'Italia?
1: Gente che è sorridente, ti salutano anche se non conosci, queste cose che stanno come sole per me.
2: Cosa vi piace di meno dell'Italia?
1: Ah, queste cose che rubano e devi camminare così per strada, devi fare attenzione, queste cose.
2: E qual è attualmente la sfida più grande per l'Italia, secondo lei?
1: Lavoro. Allora, è lungo lavoro di orario e meno guadagno.
2: E cosa augura all'Italia?
1: Non meno stranieri, ma stranieri buoni almeno, non quelli che fanno casini qua. Perché è bella, bella è Italia, e quei stranieri poco rovinano, secondo me, sì, ma cattivi, stranieri cattivi.
0: Si invia alla Fabia Caduff in scontra la Georgiana. Fate quel clic via rtr.ch per de più stals in scunters per un paio in Italia sul vostro telefonin o sul vostro computer. I vale la paina.
3: Al puls dell'Italia.
0: E con qua è filè, come già per intanto, in 6 minuti, le 12, Tobia Faler, moderesce il magazzino da mezzodì e non zodinda c'è le 12 e mezz per le gratulazioni. Romancia, fat un bel mezzodì e fin più tardi.

0: Terter, il magazzin a mezzodì.
1: La temperatura cioda tira liet in montagna, le pendicoleres grigiumes registreschen remarciablamente da più giasts con la stet passeda. E da propostet, la festa da cuire è sur prossima fin d'evna, ma in città veglia è la obere gasse, un'inter cantier da fabbrica, scuccia la città vuole spisserir infra un'evne mezz pel passaggi liber ed ins in la seconda metà dell'emission.
2: Noch Möglichkeit, wenn der Faserplan verhebt bis dahin, sollte die Obergasse normal begehbar sein durch Passanten.
1: Als Incendis de Gaut turmenten in Avent la Grezia, la Regenza o annunciò una seduta de Krisa e nus restens tematica meggio al Süd. E Rods ven quen empe un po' italienternus, Beatrice Castellanelli vende la Vuclinia e do lavorò più botti in Engiadignota, da sia colleazione con la Svizzera ansquintla il ram da nostra serie de Stet un'estate italiana.
3: Infatti io i miei risparmi li ho ancora in Svizzera.
1: Che cosa il magazzino delle Dudes in Marco di Mesdì e sono il Tobia Faler, belcia taglasent. Il turismo grigium profitta dalla buma stet cum ger sull'aglia e temperatura agreabla. La liet veni in roccias a fer sport da montagna e da cercir temperatura più frascia in regiums più otes. Da qual profitten erlas pendiculeres? L'ervin caduffo las novitez.
4: Las pendicularas grigiunas han profitat sur proporzionalmente dalla cialira e dalla bella ora d'estate. Cumprelià con avanti non, han elas registrat da pi il match 11% de pli en primas entradas. La media svizzera è ter 7% de pli. Tenor comunicazione ha molla part zura bernaise registra in augment anc pli grond che il grigiun con 24% de pli en primas entradas. La Svizzera centrale ed il Valais han stui prender in compra in minus de 2%. En les Alps, dels Cantons Vate Friburg, en Schizont venits 10% de main giasts. En Svizzera è la compra d'acna proprietat puspe venide pli chiara. Quai musa in studi dal servet da comparigliazione Money Park and Price Hubble. In a casa di una famiglia a custa il cercladur prest 7% de pli che l'on avant. Abitazions de proprietate venides per 6% pli chiaras. En Svizzera tudestia en il sprech crescits pli fech che in Svizzera franzosa. In motor per il sprech crescens saiv in avant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bun marciats quai caugmenti alla domanda. Ci che volir durant las nots da vust cun auto en il sit na po tot secund bec far quai atras il tunnel dal Gotthard. Dals 10 fin ils 27 da vust e quel mincia mai sarà a partir dalla saira dalas indis en fin la demand dalas 5 per vide la vurs da manteniment. Quai vala dentant mo per las nots dal indis di en fin la gievgia. Venerdì, sonda e domenica notte è la verge normal, che comunicesce l'Uffizio federale per vias Astra.
1: Nos guardens all'ester, als incendis de Gaut occupen in avent l'Europa del Sud, als pompiers in Grecia sum in avent fici occupos, ma que do erbumas novitez.
4: Ils incendis de Gaut en il vest da ten en sud controlla. Ma anche bec stizzats dal tut. Ils pompiers en vin avant in acziun tant per terra sco e rot l'aria. Qualche gidia fitch sai a il vent na buffia bec pli. En singuls leus posse la lieut puspe tornare in lur chasas. Ils dons na sa en strusch da survesair, il prim minister conservativ Kyriakos Mitsotakis ha impermes chi dette sperta git ed annunzia in a seside da crisa per oz. Ils rebels de Houthi en il Yemen, ken alianz cun l'Iran, pretenden de vair attaccia in ulteriura nav da dieli dall'Arabia Saudita en la Mar Cochna. Da là a nord transportesce l'Arabia Saudita in a gronda part de ses ieli per la fiera mondiala e guncesce uscia la via de Hormuz che è bloccata. La varta araba na anc pitch conferma l'attaccia u insomma reagì. Il Davos Tempan, il Houthi attaccia tenor acnas indicazions och navs da dieli dell'Arabia Saudita. Cun schmanaccia sa en els plinavant sfurza 29 da quelles de midar lur kurs.
1: Nus nis del sport, tennis, lodoque oz noches novitets pels organisatoris del turnier de Cincinnati in Ohio.
4: Il numero 2 dal mondo del tennis, il spagnolo Carlos Alcaraz, sto farvi in avanti pausa per via della blessura vit la ciambella. Alcaraz napo erbe cesser dalla partita al turnier de ATP a Cincinnati. Si a pausa sforzata dura intanto già 4 mais, il Davos geua il da mezz'avril a Barcellona.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: Tra di festa, 90.000 visitators, la festa da cui è una delle più grandi in Grigium, sur prossimo venerdì comincia, ma le lavori via la obere gasse potessero diventare un problema. Il responsabile della Citetens Quinta scuccia quel problema di essere sciolto. Passaggi liberi è invece in avanti il confine tra la Svizzera e l'Italia, dal confinare della Vuclinia, strada con la nostra serie di stati. Oggi da Dune ci ha cominciato a lavorare in Svizzera avanti circa 40 anni.
3: Sono partita a San Moritz dal Nino Bibbia, poi ho conosciuto un'amica e lì mi ha portato al Kreispital Samaden.
1: Da più di della udienza in un per minuto, al primo in zona delle vie e dell'ora, che resta bel ciotto e che può essere un po' vlec.
0: La meteo.
4: Oggi stati puliti bler soleil, sulle montagne ai grandi nivelli di cumulus. Local puoi dar uradis e durizis il pliciunge in lingerina bassa ed in il grigium dal nord. In il sursese ed in surselva vengono tra 24 e 28 gradi, in la regione da Quira e infine 32 gradi. Damon in il nivelli per parte pli spes, consunt il suo intermezzo poi da nuovo mandare in cinzuradis e durizis, e le temperature si sbassano levet, in la regione da Quira vengono mopli 27 gradi.
0: Vias e traffic.
4: Il tunnel dal San Bernardino sarà in una due direzioni per qualche veicolo in Apama.
1: Sul prossimo fin d'evna è festa da Cuira, la città veglia è l'ora plen liet, in postit la obere ed untere gasse saranno plenias, ma la obere gasse è quest'anno in cantiere da fabbrica. Lo vengono al momento fabricio, le slinges vengono sanedes, al passaggio da spuevna in gerslös provisoric o in somma possibile, ma per la festa da Cuira è previsto c'è la via di essere libera. Scuccia quello di essere fatto, udins della Maria Fieli.
5: Cicava usval tras la obri gas a Cuira, sto intig da adac niu a calmetil spis. Personales linges d'aua, da gas e da forza elettrica, sto nes lavorens carpassi la via. I dat fosse vierz e parts della via che non provisoricus, ma scia cin sto isur glera, ni sur platas da metall no. Plina velm stat urden de lavur sco pales ni bijels antapis. La proxima emda, cuca la festa da Cuira aliu, tu es quiden tem vio autor, quigi Philipp Bernold, dalla polizia del Marciau.
2: Man hat von Anfang an natürlich gewusst, dass dort das Churfest stattfindet und darum die Baustelle so geplant, dass sie noch Möglichkeit komplett frei sein, die Obergasse. Das heisst, wenn der Faserplan verhebt bis dahin, sollte die Obergasse normal begehbar sein durch Passanten.
5: Der Stanz, che si catten mince mai per liung della obere gas, dati den Teum in a pince midada.
2: Lediglich ein Stand hat müssen weichen an einen anderen Standort, wo man mit dem Verein im Vorfeld eine vernehmliche Lösung gefunden hat.
5: Plina Welm winge el Magazin der Raube, che si catten sin il Arcas rumi una ven. Las greunde Sivs con eng different urden de bagage e maschines occupassen mina bie spazi, che muncas lu als gast della festa. Si spert che l'occurrenza è vergata, vinga l'urden de bagage pus pe portau an avos en el marciau vi. Les lavurs de construcción continuation lu om tocn la stat dal 2027.
1: La Maria Fieli sur de la obre gase a Cuira ci des di men essere libera fin alla festa da Cuira, ci des sur prossima fin d'evna, dal venerdì al 14 agosto fin in domenica al Saidash. Dalle vie avvierte a Cuira, in zona del confine avvierte tra la Svizzera e l'Italia, per quel vocio è sempre la nostra serie di stati in connex con l'Italia.
0: Al puls dell'Italia.
1: Var 11.000 confinaris dall'Italia vengono minciati a lavorare in Grischum. In postutti non c'è di gnota sono i confinaris dall'Italia del nord. Un importante factor, mincia terza plaza non c'è di gna es occupata con un confinari. Per quel ci fa minciati al viedi con l'auto dall'Italia non c'è di gna di Navos. Pigliano otters domicili non c'è di gna. Quello ho fatto c'è Beatrice Castellanelli, ella era nida stieri nengia di gnota avent passa 40 anni e sto oz der cioces in Vuclinia a Teglio. Lana Caprezzo discurria con ella su da sia tempi nengia digna e si ritorn in Vuclinia.
6: Il sommi da dir scutagliem in Svizzera lavorere e guadagnare raps, quel d'era fici grand. Ergia bot ter Beatrice Castellanelli da Teglio.
3: La Svizzera per me significava che comunque la paga era molto buona rispetto all'Italia. Poi mi sono trovata talmente bene che sono rimasta fino a tantissimi anni.
6: Resteda è la Valtellinaisa da statura sportiva con cevels corts blonds durante più anni in Engiadina. Rivede la prima volta in Svizzera, sai ella il età di 14 anni, e qui in Bergaglia, tra sia tanta, in occia la giovane della Vuclinia passantava le stets giudanti la pureria con cevres. Più tardi, Beatrice Castellanelli ci attò in lavoro a San Moritz, scu Cesarigna.
3: Sono partita a San Moritz dal Nino Bibbia e lì ho fatto due stagioni. Poi ho conosciuto un'amica e lì mi ha portato al Crespital Samaden. E lì sono rimasta 10 anni, in lingeria e sala morti, perché ci vuole anche quello.
6: E la Svessa lavorava di mena all'ospedale a Sameden, siom in uffizi da fabbrica a San Moritz, usce il giovane Perigno e il pilot Mura a San Moritz. Una vita che la donna da Dots, 64 anni, pregiava fitch, causa che non era d'una osservata scuola spiccens comunins in Vuclinia.
3: La vita in Svizzera a me piaceva tanto perché è molto diversa dalla vita italiana, specialmente nel paese. Perché tutti si conoscono, tutti bisbigliano, invece lì eravamo anonimo. Più anonimo, sì, più anonimo.
6: Curcel fil del Per Castellani es nascia, segge la vita del lavoro mudeda per Duana Beatrice. Ella ho in seguito lavorò la Sairas, scuo con aggiunza per guadagnare il raps. Raps prezius, c'è la ho in ceduna su un conto da sparn in Svizzera. Otter sai la situazione per i giovani, ci volessero uasire lavorare, per esempio, in Engiadina. Dopo il 2023 pretende l'Italia nempe erdels confinare su un'imposta e quella fece fer tuat un altro quint, un ci non rende bot più, usce Beatrice Castellani.
3: Oggi come oggi no, i nostri giovani no, perché purtroppo con le tasse che ci sono non possono più fare quei viaggi lì, perché adesso i frontalieri devono andare e tornare e quindi ci sono troppe spese.
6: E la Svessa fa 100 una volta l'Efna il viedi sur confin. Na per rivere in Engiadina, ma per fare commissioni a Campo Cologno e comprerente prodotti c'è la pregia della Svizzera.
3: Oh sì, certo, sempre. Io prendo sempre le mie cose che mi prendevo sempre, Moracop, i dadi, il purè in stocchi, i pom chips, ecco, che sono buonissime rispetto all'Italia. E poi la birra, praticamente sono più svizzera che italiana.
6: Dice Beatrice Castellani e va a giudere di un'intera squadra ci desvide il preparare pizzoccheri valtellinesi per una grande festa la sera. Scu Svizzera il cor e sella di mena era integrata ed arriveda accesa in Italia.
1: Che cosa era il magazzino da mezzodì, questo mercoledì al 5 agosto? La Corina Schmedo mi si sembra presentò le novità, la Selina Chistel è responsabile per il contenuto. Mio nome è Tobia Faller, Flocia va a stare gloente, in avente un bel mercoledì, e stai bene.

0: cun Sheryl Crow, cun Soak Up The Sun. Es las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: A Samurezen e de Sush. Tramite una otza lüts d'anniversari. A man question no vain suni via formular. Do cessa lüts. Quest pot avet vo trameter via telefon, via WhatsApp. Co ci va meldet per vo. E no vain tempo vonda fin al main las 3:15. Quart pas a luna. E malik, Romancia. E se vai vet, da ce ce vos pot avet forza allegrar. Respectiv manch las jubilaras e las jubilars. Dus bons pel bon ingiadina scuola. Tant per totes las persones che han 8 anniversari e ci venen manzunadas in questa emission, traina la büscia, la fin dell'emission per dus bons pel bon ingiadina. Al microfon, Elias Tuteos. No, trametens, als prüms saluts a questa emission a Samurezen, Roman Sem, a 57 ans, ed al seguens plets, stan scritt qua. Char Bapi, not gratulain de tot cor per tes 57 l'anniversari. Ci vi gen blera sandà, fortuna e bel melder per l'avenir. Grazie per to che tu fai ad una per no, ioda tes di in compagnia. Lascia gustar la buona torta che non vain fat per te, non vain ficiente te. Ciar saluts, aita Nico, Armon, mamma e nonna. E quest plez della famiglia, con gratulazioni che vengono in romanz musical, mensch. Da Pauline Not Cla, con Engiadina. Tot il buon, giù vengono romanz sem, da Samurezen, per 57 anni.

Paulino Tcla ha cantat Engiadina per Roman Sem da Samorez in Chiaz 57 ans. Questa è l'ora delle gratulazioni per RTR, l'emissione quotidiana in cui ci congratuliamo ai giubilari e ai giubilari. E qua fai noi per il prossimo giubilare, c'è l'anniversario d'ont da 7 ans, Gianmarco Cristofel de Souche. Charpin, per te 70 av l'anniversario a Giovuge da Corto del Bun. C'è la sandà, la fortuna e Blairs Bells Momains accompagnano a teire als prossimi ans. E Giovuge, un bellissim di da festa in flotta compagnia e di nuovo an da vita plein contentezza ed allegria. Ferma branclada ed in grand e viva sintai tia figliola Manu. Per Gianmarco Cristofel da Souche sono arrivati un paio di giovani. Questo per lei è efficiente per il giubilare. Ciar Bazzi, per te 70 anniversari. Ad gratulando a tutto il cuore, giovani in avanti, buona sandà ed oggi una bella festina. Sperando che possa già molto essere uscito in Ciar e Benedì Bazzi. Va in su l'ente tai, desabiadis Nino, Diego, Malenia e Samira con mammis, bapis e nona. Gianmarco Cristofel, da Souche, ha 70 anni e la musica ci til accompagna per questo Dio, ci può almeno forse lanciare per la festa. Vindet Andrea Berg, Giovisacqua da Giubilares e Giubilars, du hast mich tausendmal belogen ed erno Giovisain, per questo c'è un total buon a Gianmarco Cristofel, da Souche, per 70 anni.

0: Du hast mich tausendmal belogen, Andrea Berg, ein Jewish Musical. Per zelebrar 70 ans Gianmarco Christoffel de Susch. In 20 Minuten ist er Lüne. Wo ist die Metzlure de las Gratulation? Sie haben ja auch zusammen mit dem Chief im Telefon, ein Tschaschun. D'un anniversari, l'anniversari de 40 ans, de Rita Engel, ci sta a Steinen in Centum de Schweiz. E la Ida Engel de Regisce telefona per la figlia Rita, ma c'è un de la cupina, la tazza de RTR.
1: El fa via di te la Rita Engel o Otzgurontanz, a Dio gratulesce di ella, a Gevise tot bien, ad Otzin sin bien. Fagianta, la Brit cugina, fa una sorpresa, a sonda dat in gran brunch, a lui dati anina gai una fiesta.
0: 40 anni, se puoi ergrai a fare un po' festa. Tu non hai un buon programma e no procurai intanto c'è quella cupina arriva pro la donna Rita con un paio d'uccerias. Non c'è che era una sorpresa postale. Grazie al mince caso, grazie alla mamma Ida Engel de Regis.
2: Per vos. Con vos.
0: Un vo continuai, non ci vuole avere quest'ora, ci vuole avere gratulare d'incun live al radio per l'anniversario, oggi al 5 di voi, telefonai a 0800 20 25 30. Mince giubilare, mince giubilare, il emission entra in la concorrenza per un püschel. Nein, nicht per un püschel, questo è il concerto in giubilare. Per dus bons per buon giardina. Dus bons per buon giardina, può un giubilare guadagnare. 0800 20 25 30, telefonai per gratulare live qua, pro RTR, al radio. Kunjewisch der Musiker.

0: Nice to each other, Olivia Dinqua pro RTR. In giocce voi potevate in quest'ora delle gratulazioni gratulare a giubilares e giubilares del 5 de agosto via 9-800-25-25-30 e del telefono spetta fin già. Al prim, gratulant, da Clostra, David Kamenisch, allegra.
1: Ah, buonasera, Elias.
0: Buonasera.
1: Exact. Io vesevo gente al si in gratulazione sin a talezzi. A quella va ot si tavau. A leu sa Vanessa Zinsli fa fiasta sin seu 31 aval gidena scienza. Cordialmein, naturalmein, gratulesce leu ad ella e je vis el vinavon una sanadat a tot il bien. A dil je vis da musica, vensel curuo, vai fa plice, vai anum pum mit in Spretigau con la cappella Oberalp.
0: Precis. E qua in sembel cul Jodelquartett Rosenberg Prettigau. La Vanessa Zinsli, es ella una giubilare ci fa un pa' feste magari?
1: Ma io vai il sentiment che la fa otto in tec in una fiastetta, che?
0: Ok.
1: E la precisum tre libri sin quei ad ella venia fa quei. E mia zera donna, quei alla gran plicede fa che una fiastina.
0: Allora già vuoi noi una bella festa e l'anciain qua fin già un po' una festa auditiva qua con Chummit in Spretigau. Sir David, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Io un grazie al feccio, ad inviti sento mi stia qui. Grazie,
0: grazie
1: all'Elia.

0: Komm mit ins Prättigau, il Jodelquartett Rosenberg-Prättigau, la Chapelle Oberalp. Dedicià al 35 da Vanessa Zinsli da Tavò. 0820-2530 il numero che ihr wohl avete plazzare gratulazioni per vostri Charles e Charles che hanno oggi als 5 da vostri anniversari. Al prossimo telefono è Svendelin Cajochen da Giuvalta. Allegra, Sir Vendelin.
1: Allegra, Josi Elias.
0: No, das c'è oggi 3 metri gratulazioni a Rujain.
1: De bene. Cara Monica, cordiale gratulazione, Tobienzi 76, buona sanità, stai scottiei, saliz Vendelin.
0: La Monica Tschur, da Rujain, 76 anni. Sir Vendelin, da nonde conosce lei la Monica?
1: Oh, io sono Ed Rujain.
0: Also, cresci su insieme?
1: Io e Madame Vic.
0: E osamo contact regular?
1: O Bucibiana.
0: Ma per Natalezzi son?
1: Gege.
0: Cosa è una buona chance. Gratulare, mi ha dato un bel gesto e qua fanno col cor siciliano Lion con il Magnificat per Monica Tschur de Rujain, che ha tanti seasons. Sir Vendelin, grazie per il telefono e un bel dì.
1: Se mi ho un domenico, sta bene, grazie.
0: Grazie.

Il Magnificat, cantato dal coro sicilian Lion, per Monica Chuor, da Rujain, che ha 7 anti-saisons. Votte live RTR, votte live Lura, dalle gratulazioni, dal cinci da vost, ciò è giubilare, c'è notte. Anniversari, ci hanno maritato per flotta Lutz live al radio. Telefonai 0800 25 25 30. Gratulai live e placai un po' musica qua. E con il vostro telefono vi arrivate voi, c'è la giubilare o il giubilare. Entra in la concorrenza per 2 spons per il buon in giardino scuola. Vale la pena, non veniamo un po' tempo qua, fin quart per saluna. 0800 20 25 30 il numero per gratulare live al radio.

Se volevo gratulare a giubilare e a giubilare dal 5 di agosto qua live pro RTR, poteva fare in un modo un po' più simple, se no, il telefono funziona giusto, se volevo live telefonare, non avevo tempo, se lo potevo mettere semplicemente in WhatsApp o in SMS e non il preleare in vostro nome. 079-200-70-07 e questo entra in concorrenza per due buoni, per buon giardino, per la giubilare o il giubilare. Ci vuoi menzionare? 079-200-70-07. I primi messaggi sono fin già arrivati e questo per le aine ci sta qua in pack moment. Noi siamo qua fin quarto per salire al main. Ci dà da più da quintar, niente il più lunch.

0: Musica grischuna. Julie Fox. Fly High. Ot passa l'üna, no vai nel telefon. Un gratulant de Sent, Samir Asruk, es pront per gratular. Allegra, Samir.
1: Allegra. Allegra.
0: Allegra.
1: Qua es Samir Asruk de Sent. Grazie.
0: Samir, tu vuoi gratular ad un jubilar de Sent?
1: Hai.
0: Ci fus quai?
1: Vuoli meccai.
0: Quanti sono?
1: 65.
0: 65. E fallo il giubilare oggi un po' a festa? Hai un'idea?
1: Hai, sperai una conina torta.
0: C'è torta, Christ, ci dà per giubilare?
1: Torta. E la gente fluisce.
0: Ti meno sprang?
1: Una verde torta. Una fluisce.
0: Ah, questo è flotto. Una torta plain colors e fluisce. Con blair gust sprang. Ok. 65 ans. No, vai un clitore mo musica per giubilare. Orinoco Flow. Dat Enya.
1: Hi.
0: Prima. Samir, grazie fiche per il telefono.
1: Hi. Sandre.
0: Un bel dì.
1: Un bel dì. Ciao, Elio.
0: Ciao.

Orinoco Flow, dat Enya. Schnein klet dret al nom per Uli McQui de Sentiat 65 ans. Noen surni in fratemp in per WhatsApps che sin klea an er löhn nasse mischun. A primtje dast spieler, tramit eine a Cierf. A Cierf po feste jar Giulia Gross. Se svanci trai sava l'anniversari. Ciara Giulia, nos a gratulain da tot cor per te svanci trai sava l'anniversari. Divisain tot al bun, santà, fortuna e da moina bella stagiun sin alp champac. Viva feine questa saira, quis gevus vinen da tot la famiglia. E l'ura trametaina mo saluts a Jürg Mader. El es gratulare a Jürg Mader da sent per ses 71 avel cumpleon. Saluts da sent, Domenic Bass. Ushin gevus podev dir vomo la charnir ultima chance, schwaivete mo una jubilare un jubilar, cia marita ozina gratulazion. Tramite WhatsApp o SMS 079-200-7097 e s'inclia entre el quella persona e la concorrenza per dus bons pel bon in giardina scuola. 079-200-7097 l'ultima chance per questa emissione dels 5 de vostri.

0: Las novitats der RTR.
1: Las temperaturas altas procuran per bunas frequenzas dar las pendicularas grischunas e Ken Jäger il nov capitani dal club de hockey de Tavau. Il las duas, miu nom, Erwin Kaduff, benveni. Las pendicularas grischunas han profità surproporzionalmein dalla cialira e dalla bella aura de stat. Comparegliar con avanti non, han elas registrat pi il match 11% de pli en primas entradas. La media svizzera etter 7% de pli. Tenor comunicazion ha molla part sura Bernaisa registra in augment anc pli grond che il grischun, con 24% de pli en primas entradas. La Svizzera Centrale ed il Valais han stui prendere in compra in minus de 2%. En las Alps dals Chantuns Vate Friburg en Schizont venits 10% de main giasts. En Svizzera è la compra d'acna proprietat puspe venida pli chiara. Quede musa in studi dal servetch de comparagliazion Money Park and Price Hubble. In a casa di una famiglia a costa il cercladur prest 7% de pli che l'on avant. Abitazions de proprietat en venides per 6% pli chiaras. En Svizzera tudestia en il spritz crescits pli fic che in Svizzera franzosa. In motor per il spritz crescens saia vin avant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bun marciats quaic augmenti alla domanda. Ci che volir durant las notz de vust cun auto en il sit na po tot secund bec far quai atras il tunnel dal Gotthard. Dals dies fin ils 27 de vust e quel mincia mai serà a partir de la saira de las Indisch en fin la demeun de las Cinch per vide lavurs de manteniment. Quai vala dentant mo per las notz dal gindes di en fin la Gievgia. Venderdì, sonda e domenge notch e la vert sco normal. Qua comunicesce l'Uffizi federal per vias Astra. Ken Jäger è il nuovo capitani dal club de hockey de Tavau. Sin la nuova stagion torna Jäger dal ses club d'origine e surpiglia gister la funzione de capitani. Qui ha il HCD comunicà. Jäger ha 28 anni ed è oriunt de Tavau. La stagion passata ha Jäger giugà con Losanna.
2: La meteo.
1: Oz dati pulit bler sulegl, sur las montognas ai gronds nivels de cumulus. Local poi dar uradis ed urizis, il plicionc en l'Engiadina Bassa ed en il grischun dal nord. En il surses ed en surselva vegni tra 24 e 28 grads, en la regiun da Quira en fin 32 grads.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome duas direzions per qualche veicola in panna. In conseguenza stagnesce il traffico in la vicinanza dal Pasta al San Bernardino.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

es raubt mir den Schnuff. Schau dir, wo im kleinen Zimmer.

0: las novitats ter RTR.
1: La Sanadura vuol che la purgida da Sanadat in lingua di nota resti a sco in fin qua e che un jäger da 29 capitani del club da hockey da Tavau. Io le strais, mio nome Erwin Kedov, benvenuti. Il provvedimento da Sanadat in lingua di nota doveva restare per il prossimo straisons sco in fin qua. In la missiva che la Sanadura ha rilasciato per l'ospital regionale Sameden, le chiese da Cira a Sameden e San Murezzen, la Spitex e per la gestione della Sanadura Sezza, ha dato nagins midabens della purgida per abitanti ed abitanti da Schianf in Finsegl. Votantes e votants dalle Indis Vishnankas in lingua di nota decidono il 27 de settembre in Chausa. Le pendiculare grigiune hanno approfittato surproporzionalmente dalla Cialira e dalla bella ora da Stat. Con Parigliacun avanti non, hanno registrato de pi il match 11% de pli in prime entradas. La media svizzera è tar 7% de pli. Tenor comunicazione a mola part Zura Bernays registra in augment anche pli grond che il grigiun con 24% de pli in premes entradas. La Svizzera Centrale ed il Valais han stui prendere in compra in minus da 2%. En las Alps, dals Cantons Vaud e Fribourg, en schizont venits 10% de main giasts. In Svizzera è la compra d'acna proprietà pus per venire da pliciara. Qua musa in studi dal servizio de comparazione Money Park and Price Hubble. In una casa di una famiglia a costa il cercladur prest 7% de pli che l'on avant. Abitazioni de proprietà venides per 6% pliciaras. In Svizzera tudestia en il spritz crescits pli fic che in Svizzera franzosa. Il motor per il spread crescenz sai avvinavant la politica da nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bum marciats qualche augmenti alla domanda. Ken Jäger è il nuovo capitani del club da hockey da Tavau. Sin la nuova stagione torna Jäger dal ses club d'origin e surpiglia giusto la funzione da capitani, che ha il HCD comunicà. Jäger ha 20 Jones ed è oriunt de Tavau. La stagione passata a Jäger giugà con Losanna.
2: La meteo.
1: Oggi stati pulit bler sull'egl, sur les montognes ai grons nivels de cumulus, local poi da Ruradis ed Urizis, il Plicionce in l'Engiadina Bassa ed in il Grigion dal nord. En il Surses ed in Surselva vegni 324 e 28 gradi, in la region da Quira e infine 32 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome due direzioni per qualche veicolo in panna. In conseguenza stagnesce il traffico in la vicinanza del pass dal San Bernardino. Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira. Il da quintar con intorno 15 minuti da pli tempo da viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: Er il grischun davantal un frende di natacce da cyber. E la sanadura na volnagina smidadas per la purgida da sanadate in lenge di nota. Il alla squatter, mio nom Erwin Kadov. Benvegni. L'Uffici Cantonal per Informatica ha constatato in attacca da cyber sin in server del Cantun che è responsabile per la comparsa d'internet dell'amministrazione cantonale. Tenor in prima inconoscenza, naien ils hackers puditirs nagines datas in nagins conto sem venits tonegiats. Ier aveva l'Uffici Federal per Informatica e Telecomunicazione già informata avart in assomiglianta attacca sin in server della Confederazione. Informaziuns confidenziales na sein uscia ni uscia bec pertuciadas, damai che quelles na sein bec arcunadas in quest server. Il provvediment da sanadate in legge di nota do a restar per ils proxims traisons sco in fin qua. In la missiva che la sanadura ha rilasciato per l'ospital regionale Sameden, las chiases da Cira a Sameden e San Murezzen, la Spitex e per la gestione della sanadura Sezza, n'ha dato in agins midaments della purgida per abitantes ed abitants da Schamf fin sell. Votantes e votants della Indisch Vishnankas della Ingerinota deciden il 27 settembre in Chausa. In la vicinanza di una vionda vicina dell'Ucraina, sin l'aeroport de Leipzig in Germania, han specialisti della Polizia Federale neutralizzato una drone con incondriz per siglientar. L'invidader se veni allontanà. La Procura Pubblica Generale a Dresden ed il Center da Polizia per il Combat contro Terrorism ed Extremism han surpigliato le investigazioni, ins na posse becch clauder motivs politics. Il managi de Sgol è sta interrot durant la noc, parzial main. Passagiers e passagiers scoera il personal della plazza aviatica nen maina stats periclitats.
0: La meteo.
1: Da maunen ils nivels per part pli spescots, cun sont ils intermezzi poi da nuovo mandare in cinzuradis e durizis, e las temperaturas sa sbassen levet, in la region da Quire venimo pli 27 grads.
0: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome duas direzions per qualche vehicola in panna. In conseguenza stagnesce il traffic in la vicinanza dal pass dal San Bernardino. Sin l'autostrada a Tredis stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira e gli è da quintar con intorno 15 minuti da più tempo da viadi.
0: Vias e traffic. Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

musica.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Il Chantun vuole essere gli stessi per controllare il registro penale per domande per il permesso di domicilio B, ma ben meso Cina e B per un tempo ristretto.
2: Wir wollen vor allem die Situation in der Region Moesen verbessern, die Instrumente gegen die organisierte Kriminalität in dieser Region schärfen.
1: Nuso Dienst sieht sich in Syrien ristretto, dass servire il combat contro la mafia e scuccio qui des nir fat. In unserer Stenze del Chantum, sull'Administration Chantunela e già quedò in attaccia da Cyber, non scuintenz c'è ci des concent finuosa e c'è conseguenza se l'attaccia pudesse avere. Dal virus digitals mudens la sandet analoga, l'engia di gnota decide alla fin settembre su delle nuove convenias per provvedimento da sandet per i prossimi 3 anni, o se scuncente la missiva tiers, non svens pigliuela sotto la marella. Che cosa un tema per noi, si avvia la cinque, mio nome Tobia Faler, ci avvia un'interessante missione ed una pacifica sera. L'Ufficio Chantunel per Informatica ha constatato una attacca da cyber su un server del Chantum. Quel server è responsabile per le pagine online dell'Administrazione Chantunela. Il chef dell'Ufficio d'Informatica, Lorenz Tanner, ha detto ad RTR:
3: Auf der Webseite sind nur öffentlich zugängliche Informationen gespeichert. Die bisherigen Analysen zeigen keinen Datenabfluss, durch das, dass der Code nicht hat ausgeführt werden konnte. Wir werden aber weitere vertiefte Analysen durchführen, dass wir das auch abschliessend können verifizieren können.
1: Prümmes Analyses, ich muss so als Hackers noch nicht ein Pudier, ich will hier. Di mena un giunes datas. In giuns contos nos agnias dana gios, al Chantun faccia surnoti un update per sarir tor las foras da sicurezza. Irvava l'Uffici Federal per Informatica informoser di una simile attaccia su un server della Confederazione. Informazioni confidenzieles nos ein partucedes, quelle sein deponides su un altro server. Dalla cura dei computer, ninzosa dalla cura della Sandet, l'engia di gnota o missi a provvedimento della Sandet sui nuovi binari, o se designir faz als contrastiers, c'è ciò quals prevezzen udins del Erwin Kaduf.
4: Il provvedimento de Sanadate in l'engia di gnota doe restar per il proxim straisons sco in fin qua. In la missiva che la Sanadura ha rilasciato per l'Ospital regionale Samedan, le chiases da Cira a Samedan e San Murezzen, la Spitex, e per la gestione della Sanadura Sezza, ne ha dati nagins midamens della purgida per abitantes ed abitants da Schiamf fin Segl. Votantes e votants della Sindis Vishnankas in linea di nota deciden il 27 settembre in causa.
1: Un po' più tardi, Dins Lorenzo, c'è la presidente della Commissione de Sandet, Isabel Wenger, dice das nuovo contratto. Ed ora siamo in Lester, noi siamo in Germania dell'Ost, dove c'è un possibile incidente terroristico con una drone.
4: In la vicinanza di una vionda vicina dell'Ucraina, sin l'aeroporto di Leipzig in Germania, un specialista della Polizia Federale neutralizza una drone con incondriz per silentar. La Procura Pubblica Generale a Dresden ed il Center de Polizia per il Combat contro Terrorismo ed Extremismo hanno surpigliato le investigazioni, in snapposia becch clauder motivs politics. Il managi de Schgoll è sta interrotto durante la notte parzialmein. Passagieres e passagiers, sco er il personal della plaza aviatica nen mai stats periclitats. L'incendi grond che era ora avant passa dus dies in un territorio natural in l'ost dell'Olanda e tenor las autoritats pli o mein sot controlla. Il fiona saia anc bec stizzad al tot, idetia anc singuls cuvadits. Ils pompiers saen dentant al lieu per impedir svelt che quels s'inflamescien da nov. In il center de Londra en 4 omens vegnits stiletats, quant greves che lur blessures en, na la polizia bec comunicia. Scopliras medias indigenes rapporten, vegna ina donna da 47 ans suspectada d'aver commes il delict, e la saia venida arrestada. Ils omens de 34, 39, 42 e 52 ans saen vegnits transportats all'ospital. Details da wart ils Motivs per la taccia nadati an pech.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il Centum reagisce sul problema della mesocina con la mafia. Il permesso di domicilio B, dopo un avvenire, ben incezieva la controlla del registro penale, ma ben Moesa e ben per un tempo limitato. L'ufficio di migrazione declara per noi che c'è quello di esportare.
2: Wir sind der Meinung, dass die spezielle Lage in der Region Moesa die Massnahmen rechtfertigt, um Prävention und Sicherheit im Misogt und im Galangental zu verbessern.
1: E giusto scoprossem l'engia di gnota vuge il 27 settembre su dels novs contrats con l'ospedel de Sameden, la Spitex e les Cieses de Cura. Ci desem valair pels prossims trais ans, la presidente del Cusal de Sandetans declara che ce els contrats prevezzen. Al prüm go den so sencher scuches la situazion sün via e scuche quei voi in avent colora.
0: La meteo.
4: Da meunen ils nivels per part pli spes gots, gund sunt il zwenter mezzdi poi de nova mandar in cinzuradi seduritzis. E las temperatur sa sbassen levet, en la region da quire venimo pli 27 grads.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira e gli è da quintar con intorno 15 minuti da pli tempo da viadi.
1: Nos venzo dia 20 per minuti las novitets. La nuova organizzazione da Sandet in engia di gnota desnir fixeda con contrats per prossims trais ans. Contrats con l'ospedel da Sameden, con las duas ceses da Cura e con la Spitex. Als contrats actuels scaden sulla fin dall'an. La fin settembre vengan als novs contrats all'urna. Da spiozze su mais la missiva tiers al Florin Juan sudels details.
5: In senus des müde in guata vide la spürta da Sandet da vende del 2027 in engia di gnota. Vuol dir che l'ospedale regionale Sameden des rester in la forma ridimensioneda e der la spürta tra las ceses da Cura des rester la listessa scufignuosa. Or da mengel de temp, seggia piglio quist scubasa pels prossims trais ans. La presidente del Cusal da Sandet, Isabel Wenger.
6: Das ist jetzt im Moment zeitlich nicht gegangen und darum hat man als strategische Vorgabe hat man den Ist-Zustand genommen. Also alles, was man in der Vergangenheit hatte, wird man weiterhin gewährleisten.
5: Per la proposta ci desu a su Maisa trovo che quattro convegnes, una per l'ospedale regionale Sameden, una per las duas ceses da tempos a Sameden e Samorezen, per la Spitex ed per la gestione della sanadura. Quastair desan quistes convegnes alla popolazione dell'Engia di Gnota in tot 28,5 milions francs. Isabel Wenger es contenta col palperi e lavoro soch quich ils ultims mais.
6: Für mich ist das sehr ein grosser Schritt, sehr ein erfreulicher Schritt. Wir haben den Leistungsumfang, so wie wir ihn heute kennen, können auf Papier festhalten. Ein faires Preisschild dazu bekommen. Und ich bin überzeugt, wir haben eine sehr gute Vorlage, die wir der Bevölkerung präsentieren können Ende September.
5: Pübu Mertschow, per wie als Kost sei ein Pübas Schuppenso. Surtout quels de l'ospedel, con costs d'arduant de 7 milions francs. La population, des però era vair els prossims trais ans almen las istesses spürtes, sei a cosa e l'ospedel e la Cura schueri la Spitex.
6: Ganz einfach ausdrückt, überkommt das, was bis jetzt schon hatte. Und kennt und sich darauf verlassen.
5: Grands müdements, per adattere in ce spürtes in più, nus ves niente gia. Il contratto tra la Sanadura e l'ospedale di Engia di Gnota è stato assumente già sottoscritto, dice Isabel Wenger.
6: Der Vertrag ist ausgehandelt, aber der gilt nur, wenn die Bevölkerung die Leistungsvereinbarung annimmt. Sonst ist der Vertrag nichtig.
5: Il Cusal de Sandet della Sanadura, rappresentato dal Sündes Comuns de Self in Schamf, ha approvò la missiva con le convegne di prestazione, ci dessen regler il provvedimento per i prossimi tre anni. Ossa trovo che è il sci della popolazione il 27 settembre all'urna.
1: Al Florin Juan su dels novs contrats su del provvedimento de Sandet in Engia di Gnota. Ci vegna di mena la fin settembre all'urna. Dall'Engia di Gnota guardenzuos in Mesolcina, la regenza Grigiuma faccia mema poch per combattere la mafia in Mesolcina, dice l'Evginencia Burgaise da Roveredo. In marzo deren jes arrestos quattro presumables mafios, ciegen la vo da Roveredo or imports da milliums da affairs de drogas. Tuat sem surnier il Grigium al permis de domicil B, senza che il Grigium ves controllo lo register penel, precis qual ovava pretais dal centum la Ginencia Burgaise da Roveredo. Nempec al Grigium, tesa controller sistematicamente al register penil ter domandas pel permis de domicil B. Uscescu cel tessin fo qual oda spe passa dei jans. Cio qual non saia possibile da fer ter Burgais da Lue e da Lefta, al Grigium dit finuosa, cio qual o conterfaccia la convegna sur della circulazium libera de persumas. Uasa però des quegli stessir, ma bere strezzi la Moesa e be per un tempo limitò. Livon Simon, culs details.
7: La fine mira della nuova masira è clara, combattere la criminalità organizzata e la regione Moesa.
2: Wir wollen vor allem die Situation in der Region Moesa verbessern, die Instrumente gegen die organisierte Kriminalität in dieser Region schärfen.
7: Gil Manader, degli Uffizi de Migration, Nicolin Mosca. Per cui pretende il Grejun de nia vin extract del register penal, avon che da l'ubiances de dimora a personas da lui ni de lefta. Tocan de cheu vevi num de vart del Grejun, che quella pratica contrafeci alla convegna de vart la libera circulazione de personas. De verton vole gli Uffizi de Migration cantonal vem flauin spazi des veagi.
2: Wir sind der Meinung, dass die spezielle Lage in der Region Moesa diese Massnahmen rechtfertigt, um Prävention und Sicherheit im Misogt und im Galangental zu verbessern, im Zusammenhang mit einer zeitlich absehbaren Befristung und auch einer regionalen Einschränkung.
7: Chi rege in eine Situation speziale in der Region Moesa, argumentesse Nicolin Mosca con pliers punkts. Berlina prevede l'arrestazione di 4 persone da Roveredo la fin febbraio, che hanno supponidamente contatto con criminalità organizzata.
2: Zum anderen hat aber auch der Austausch mit den betroffenen Gemeinden gezeigt, dass in der Bevölkerung Sicherheitsbedenken vorhanden sind. Weitere Faktoren sind strukturelle Rahmenbedingungen aus der Region, Grenznähe, mögliche Verdrängungseffekte aus dem Kanton Tessin oder auch die hohe Anzahl von in der Region anwesenden Briefkastenfirmen.
7: De quale nova pratica grejunas hon la Confederazione concrete il Secretariat de Stadi per Migration PAUC. Quel scrives in demanda da SRF?
8: Das Staatssekretariat für Migration hat die Kantone explizit darauf hingewiesen, dass das systematische Einfordern von Strafregisterauszügen nicht zulässig ist.
7: La Confederazione ha negina possevla dat da sfurzai ils cantuns da puspemida la pratica, quella già è la competenza dils cantuns. Ascia meina il cantun Grejune vina von quella denton mo e la region Moesa. Gli uffizi per migrazione conscienz che persone con intenzioni criminali san per quei è semplicemente sviare la region Moesa a se casare in altra region Grejuna. Per cui vogliono tenere negli scidati in una regione tutta in abbiata più di mondo da dimora che il zonzo von. La nuova pratica con pretendere extract il registro penale vale negato che la fin di quest'on. Per dire quella falu effect fa Nicolin Mosca 2 esempi.
2: Wem ein Gesuchsteller identifizieren kann, wo Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Ein anderer Erfolg von dieser Massnahme ist beispielsweise auch, wenn man zum Schluss kommt, dass man in der Region keine Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller feststellt, die so ein hohes Risikoprofil erfüllen, wo zu einer Bewilligungsverweigerung führen würde.
7: Quelles Analyses fai l'Uffizi per Migration lulla fin di Lyon?
1: Livon Simon sur del Pünov Schlupi la domanda dels permis del domicil B in connex col problem con la mafia in Mesolcina. Che cosa già tuot dal magazzin della Saira sul Cianil Romensch, quist Marco Dias Cincia Wurst. Responsabile è la Selina Chistel, l'Ervin Cadu fa misensemble presentò le novità al microfono del Tobia Faler. L'intero magazzino c'è sulla nostra pagina di internet, già vicinamente una pacifica saira ed in avanti un divertente programma su queste zone.

Dua Lipa insieme con Pierre de Mer, These Walls, in un per minuto già la mezza. L'ora guardando un po' più preciso, sull'ora dei prossimi dies.

In calma, tres la saira, cul chanel rumensch. Da mem es giuvgia e per si ci guarda gugemba la pe Svizzer. Es da mem una buma giuvgia, giusto 5 clubs della Super League Svizzera vengen da mem in axium tozzi la Coppa d'Europa. L'FC Thun, lì c'è incedune las players, si eva ce l'ho pers contro Dinamo Zagreb e la qualificazione per la Champions League. Da mem giova Thun e la Europa League contro gli islandais da Vikingur Reykjavik. Thun vela l'osco favorit, il gioco comincia alle 8. Sangal giova da me la Conference League contro Sheriff Tiraspol della Moldavia. Quel gioco comincia alle 7. Alle 8 e mezz comincia il gioco da Lugano a Cesa contro Runavik dal Sferöer. E già alle 6 comincia il gioco da Sion Utro contro Noa Yerevan in Armenia. L'Oinch contro ne un vel concent. Nathanael Saintini, d'era dal 2019 fin l'an passò ter Sion, o se giova ter Noa Yerevan. E l'FC Vaduz, quel vegna in azione da mem in Finlandia. Vaduz giova tro contro Inter Turku. Als finlandais em già superò 2 rundes da qualificazione. Il gioco comincia da mem sair alles 5 tem Svizzera.

0: Vus da gleis il program Rumänsch im Marco di Saira, las novitäts del Sport zum Auslander wie. Nus cumanzens cun Tennis.
1: RTL Sport.
0: Al numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz sta in avent per la pausa per la ferita vide d'una ciambella. Il spagnolo non può sortire sul turnier dell'ATP a Cincinnati in Ohio. La pausa sforzata da Alcaraz dura intende già 4 mais. Si ultimo giorno sul tour va il giovane 7 avril a Barcellona. Balapé, als Grasshoppers augmenten lur Kader, cu l'italien de 19 ans Diego Ferrazza, la tacedra müde dels juniors del club de Spezia e la serie C a Turic. E legge sottoscritto l'ho incontrato fin la fin della stagione 2028-29. Et erots per schradire c'è una novità del hockey sul ghiaccio. Al club de Vienna stagnerò il prossimo mais senza Niklas Blessing. Al defensore seggia Scherpola una passata di un Liam Crujot durante il champ della nazionale Tavo. Si il club scrive c'è quella ferita stop c'è a segnare o pareda.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, cadisch. Bumo la hotelleria, mo bei nelle spendiculare, sgrigiunas han profitau surproporzionalmein de las calires a la bialaura da stat. Cupriau, cuglion vergau, han las spendiculare sgrigiunas de pil maci 11% de pli en primes entradas. La media svizzera munta a 7%. Profitau e un de pli che il grigiun han mo las spendiculares de la parzura bernesa, cun 24% de pli entradas. La Svizzera centrale e del Valais ston viver cun in minus de radun 2%, e dalles Alps dils cantuns Vate e Friburg e dau 10%, meins Hospes. Suenter in attacca da cyber sin servers del Canton Grischun analisation ils specialists ils dons potentials. Tenor in prima examination seggen negines data si da so e negins conto seggen i donnejai. Data sensibile seggen minche cas bu per tocadas per quei che lezzas vignon bu arcunadas in tal servers. Per fare medura, a stupa largias da segertà del sistema, dati mesiam a sera in update a scia che la pagina web del Canton è deattivata per pli resuras. Il Margis aveva gli Uffizi Federal per Informatica e Telecomunicazione già informato di un'attacca su Meglionta, sin in server della Confederazione. E legge di inoltre il provvedimento sanitario in pass più lungo, suenter che le convegne di prestazione fissate d'urgenza la primavera vergata scadono con la fin di Lyon alla sanatura dell'uvra nuova convegne na vendi il Gené. Quelle zenusse fissate sono il messaggio per mezzo della votazione regionale del 27 settembre. Tenor quel, resta la purgida del spitale Samedan sco ussa, gli è preveu da spargnare surtout con sinergias per reduzi las contribuzions las vischneuncas. Per la Spitex e las casas da Vils esi preveu d'alza l'occupazion. Il messadi cumpriu la finanziazion del provvediment pils proxims treisons vignon presentaus alla populazion. Il HCD ha in Niaf Capitani. Ken Jäger torna ter seu team patern e surprende gist la funzione da Capitani. Jäger ha 28 e il 30 capitani del club de Tavau e suonda a Matej Stranski che aveva setz surpriu la funzione a Voninon ed André Zambiel. Ken Jäger ha giugau la sesiun vergada del club de Losanna. Schilunsch il tema spil moment, Jäger Wiesleun in abiala serata.
2: Una bella sera da steht col programma rumänsch. Oggi è Marco di Cincia Wurst e ci finde mem docet sieva la sister nus mince di un podcast da nostra squadra da DRTR in Italia. Ci des l'opera nostra serie da steht. Ci c'è un fatto oggi in uaccia d'eren colons quintani giusto ne per minuti. Mio nome Tobia Faler. Ci vi genovente una bella serata e spero essere stati andervi.
0: LTL, unique e simpatico.

0: Trisla steht col Programm Rumänsch. Nossa Serie da steht, so occupa ince fin venderdì dall'Italia.
1: Sole, mare e gelato.
0: La Fabia Caduff, il Stefan Dobler e il Markus Petendi sono ince fin venderdì in via di Trisla Italia. Els annunzio ince fin da mem, mince saira con un podcast e quinten dell'urdì. Er sum istos a Napoli et Oz quintani in uce sum Oz.
2: Benvenuti al spuntino numero 8. Al penultim spuntino al cinch de washed. Noi andiamo sulla terrassa qui, al sulai, brasso io, grandios. Ma non so anche lei, tutti strati a disampa, le cellulis. Also, Oz cominciamo in altra città, da c'è Klitsch, ma è una blastema pipa.
3: Is a diese schon im Fall. Also hat es in ihre Augen gepensat, ma, ich noch nicht spüche Tschatsch koi.
4: Ja, und er a bia, in die mia Chambrina, a klimatisada, per taglier, al video. Schon erbi.
2: Koi ist nicht sauber. Ist sehr content.
4: Hai, in sei bain, sì. Na, ja kreitsch, quel feier Gusts in quella pizza. Ci se vezza là. Ma, ja non sa, vesti du in quella pizza?
3: Markus.
2: Fa sentire muore acqua. Super, also.
4: Markus, allora da sì quella pizza. Io credo che tu spaiate quel nunzio.
2: No, ma a proposito nunzio, quando era uscito un flot, era in questo video, c'è simpatico, tipo, che è proprio badare quel fa qua con una passione.
3: Ma simpatico e lustig. Also, Elder, ah, scotto a zedo, c'è un buon mix. Also, guarda il video di Stefani, i rende.
4: Iela era mi domandato, esa o mi domandato, dit, esa tu mi mandi l'ora son quel video, per vice tu es mi impromis, esa, also tu es proprio mi impromis. E c'è ter quella, come si dir, quella, un homme un ple, dice, cignore, pa, e bot l'impressione.
3: Ma c'è gente un homme un ple, mes Charles Omens.
2: Ah.
3: Nu va in tutti dit, c'è magna in spuntino, dret. E noi siamo spuntino. E tu come hai il pacchetto?
4: Ella, Fabia.
2: Grazie, Fitch, Fabio.
3: Grazie.
4: Ah, sì. Qui le patatine.
3: Hai? Con le buone italiane, con blermas e blersa.
2: Super, Fitch, sì. È una pucciata, ma...
3: Questi taglen.
2: In bidà, qui si fa ASMR.
4: Ma sai, Fabio, also, io non ero in bidà, ma spuntino è una merendina. E di una merendina italiana... Non è ben sacali in chips. La vengono le olive, la vengono al prosciutto. E non gli avevano le patatine.
3: 5 minuti vanno spuntino e si gli dimenta, ma è così tocco che c'è da in quel 5 minuti. Se non avessi naturale, mangiamo una piatta. Grazie,
4: Fitch.
2: Grazie, Fitch, e scusa per...
3: Sono ok.
2: Sono cellulis. Qua è la mia scusa numero uno qui a Napoli.
3: Voi siete scisati.
4: Tu, ma c'è non ci dai un passo il dito a dire. Esa, erso il spuntino, o spuntino, c'è non un quintair, dalla spacca Napoli.
2: Hai.
4: C'è ne dici c'è la spacca Napoli?
2: C'è quella via ci sparta la parte ricca e la parte povera di Napoli.
3: Usciti che ci degni dito, non stai ne dire.
2: Hai. E qua sono... Informazioni false?
4: Precis, noi ci siamo da qua in papi precis, esa. E loro esistono che spacca Napoli, c'è qua derivamo, altro noi al plate, ma quella via. Qua è semplicemente una via lunghissima tra il centro storico di Napoli. Arrivamo da Svels Grex, c'è un fabbriciato questa città, un fabbriciore la città, e loro ci collega semplicemente ost con vest. Qual era questa via Goliva? Venir da d'un lo a celli c'è da leggeri c'è facile c'è possibile. I ozzi stagliavano uns dovre qua magari er per fare un po' simbolica ma inch qua divide le as rigs de quese pa più porez per vicinese là in quella via dove invizionava uns a baselges grandes palazzi grandi de spera uffizine simples butiette simples casette simples e per vita qua. Ma qui esce ne der ciò per tagliavano. Al tagliavano fa ento di una roba il scrot magari quella tendenza
3: e qui va in un'altra c'è uno lexicon da viare non ci
2: manca Stefan ha detto il facts e se voi visitavi c'è una casa e Napoli qua sono discurine di una di quelle casa con la civa ci pende ora e quella si assa stretta se cause vespe qua in quella via plus also tre vie parallele ci vanno in se da ost a vest ci sulla spacca Napoli.
4: Vezzas Fabia, Markus Liedo, i città, c'è di preciso.
3: Io non ero
4: tu ero.
3: Però Si declara che c'è mai.
5: No, ma è di una bici un fesco,
3: ma se esce in forza giusto con le giacine, spero che le tre vie scriviamo per altre giacine. E questo Marco si sorpiglia il guide tra la città, allora rimane di nelle spusture giacine di tutta la città. Sei qui a Roma, sei qui a Napoli. Allora, era a Napoli, ne era un po'.
4: Cioè, io non è stato in sole.
2: Ma se c'è un uomo da vedere scuola, è una donna in giù in navi. E c'è già una via. Allora vai un po' più lenti, un po' più disagreabile, ma fino a se non
3: ci va. Allora, tu hai di fortuna, però.
2: Ah, è il terzo surprise. Hai fatto confezione qui, Claire.
4: No, non è per vita qua, Marcos. Non è per vita qua.
3: Ti è chitarra.
4: Qua c'è tu squintata, ti è chitarra.
3: Questo squintato.
2: Ah, sono io. Er in cerca di una cantautura o un cantautore e lei vorrei infrastire mai in quella cerca e sono andato in supermercato per cercare un'ora mai euro e sto un po' vero sul raps qua e allora fin già con io andato in supermercato era in una gruppa di tipi che guardavano un po' curioso per me quella chitarra e mi faltava il microfono e poi guardavo che tutto c'è un po' ciao guardavo che c'è vero raps poi c'è non torna però. E questo spettacolo che torna ora da quel supermercato e hanno provato a estrarre la chitarra e ora la Rhein, una abbada, un zucco da voi avanti.
4: Incredibile.
2: E non è che cosa sia fine, non è che cosa resta qui a fare di no?
3: Ma fortuna.
2: C'è non è lui stesso a wonder yacht in torno, che hanno provato a ridere delle sciarpe qua e la tasca era di massa buona qualità. E loro non hanno comune in fortuna.
4: Tu, ma già senti mai te? Io non ho mai patriarci, cioè già senti mai te? Ma viene qua il belci tra mio,
2: come? Insomma, mai... A me non siamo in Golaus e Blair. Ma adesso fin...
3: Golaus e Blair,
4: ma era già un capitato.
2: Ma era già un capitato, also, la borsa, o proprio era fin già... Stuttero la borsa e dar, also... In Ungheria...
4: Ma tu vai,
2: in Ungheria per capire qual è il termine tanto. Ma adesso tu non sei un po' disagreabile sentimenti, devo dire giusto un po' stuff, per questo c'è la forza mia cartolina, da dire sai la zona, forza ora un po' c'è tenuta, c'è vedo da ma lui c'è tuo, e il stato scorso sulla siassa, se vai a salvare mai la sera, perché voi, e c'è passato alla Valeria, ci ha fatto musica sulla piazza
3: del Gesù,
2: del nuovo Gesù, e quella ha aiutato mai a cantare la canzone di C'è da Feu. E qua era fitch bel, altra una bella esperienza per me. In Giuffra ci era il conservatorio. Era in Italia qui, sinceramente, altra Blair più scolata e bella che è, ma solo una a mia Eifla. E poi era giusto in vicinanza, va un po' di filmare tutto. E ho scelto, e in sé il dì, stessimo finì i bain per me.
4: Super, per fin po' di film, resa. E ci vesse funzionare la prima ada.
2: Ti sto a dire? E non mezzo sono qui tardi mai ora, ma non voglio un super take. E adesso ho detto proprio, il primo stava mostrare della canzone, ora stava un esercitare qua in paese, e poi e forse era un po' stantus, sta per ella, e loro vanno a finale a mangiare di stracqua, la dire che era un po' grazie della fine, e loro dice Stefano, e da me, cioè, in un raio, ma no, qua non crash, e non ha tutto e non ha tutto e loro vanno a fare banco male a Monea.
4: Qua esalciati, si sta ungali, ha da concentrarsi il tun, idera tart.
2: Ai.
4: Ai.
3: E loro hanno fatto Monea. E disinviati.
2: E loro vanno a fare moneiada
4: sì, sì.
2: E qua non era male. Also,
4: quando era tip top.
2: Tutto funziona bene.
3: No, il video è super e voi potete cantare bene. Già a guardare il video, le senti uno sticker.
2: Preciso.
3: Dell'estate italiana e questo proprio... Già a guardare, tuna bene.
4: Also, fitch, io la scuccio tu dici, fitch simpatica. Esatto, proprio.
3: E pensai di nell'Andrea la prima versione fu stata.
2: Ah, ci sono plagio, voi loro.
4: Io ho piltozze. Ma X niada. Non badavo a tu qua ier. Iseso se sembra mai un splaunetter.
2: Ai. Ma il cervello non funziona più con.
4: Ma in nulla bede la laur, insomma nulla. A mai mi pare impustut per vedere queste cellurs.
3: Ma le cellurs, io creier. Non vanno scebler
2: le impressioni.
3: E que. e nos as con al tempo de lavorar tot quaci spasainte. Io crei que fa ernir stangelo, que fa allora ci nos riva forza da dormir bain o der hai e quel su mesh lu.
2: Stefano è per me di una miserable quei.
4: Also miser simple mein schnülle propi bain. Per example la notte passata, io veniente lit staungel mort. Ich mache eine Stunde mit meinem Sarderier, aber wenn ich mir wenig in meinem Kuhailand die Gitarre, aber Fortuna noch nicht kapitan. Aber ich habe einen Rier. Ich weiß, dass ich auch pronti schon für die Rohre, die ich jetzt hier
2: habe. Was ist so schön, das ist unsere ultima Seire, war ein Mensch in Italia, unsere ultima Seire a Napoli. C'è live in Mincia Casa Mofaroz.
3: Fabio? Un gelato, stiamo da?
2: Hai.
3: E a Pacific irem per le giasses mangiar calciosa star con voi di compagnia e guardare in voi in quel cenone è stato per sentare un po' hai c'è la sua ultima sera
2: tu Stefano
4: era in sé qua là hai esempio moniato in quel quartiere spagnolo. Erano bevuto un tacco da qua e l'acqua, ma piacesse mo da vezzere un po' da più, perché là pulsesse proprio la vita, là è proprio tutto ci si incontra. E qua vezzesse magari niente con un maiolino in vino e scia.
2: E è sufficiente mo a bevere una limonata delle ciommas orliotter, come gli italiani dicono.
4: In perciaia, i nomi siete Marcus?
2: Qua arriva tu man, anche il sportino, all'ultimo della nostra viaggio, avanti non è il treno. Declarare perché c'è per quella limonata vanno le ciomas o gli otteri.
3: E Marcus Besco per finire, cos'era quella pizza una volta?
2: E quella pizza, denunzio, era grandiosa. Se vuoi uscire a Napoli, scrivaia no, non danno il contatto.
4: Tu fai un buon nome di reclama?
2: Qual era però? Non so di domani, ma in ultime anni anche il spuntino, avanti ce ne anzi il treno. Grazie per te là e bella sera.
4: A domani.
2: A domani. Ciao ciao. Ciao.
1: Dolce vita con RTL.

Ray Dalton, Go That High in Markul divers la mezza. La Marella de Dots focussa sulla Svizzera e si storgia, più precis sul Cavaglione, una vicinanza sur Brusio in Val Puschlef, che a festa giola stet passede 150 anni da spöccia la toccia ufficialmente tirs la Svizzera. In sede era Cavaglione un'acla de Tirem, ma col tempo o ad una de Pugliet cominciò da stir tuatana Cavaglione. Sulla stedi speziell de quel lö e ses abitants, o la romana costa fat una marella, che nus repetins in un per minuts, davent da la sesi metz, sun quista zondes. Che cosa il programma della Saira sul Chanel Rumensch? È di già a dia parots, al microfono so fat compagnia al Tobia Faler, già vision avventi una pacifica Saira da stedi, e ste bene.

0: Tscher, la Marella.
1: Uossa giaint il puschlef. Loggia somi la val al confin cu la Vuclinia o zu las montagnas as chatto in comunet Cavaglione. Un piccen lö cun una grandi storgia. Cavaglione nempe velas cu ultima fscinencia ci desnida tra la Svizzera. Orlunda meins der Cavaglione Nacla da Tirano ed ils abitants, las abitantes da Cavaglione niven consideros pocu svizzers, pocu austriacs, pocu taliems. I vain dit, ce quels da Cavaglione sain stos vich furbers. Zieva cels grigiuns, em conquistò la Vuclinia, all'inizi del Seidegevel centenier, egen els profitos dell'incertezza da lur nazionalitet. Als Svizzer segen edit, cel saien taliems e vice versa. O scenon egen in inglur stuvia paier impostas ne fir servezza militär. Tagliati, furbacchioni, saien istos. Un cas tuota fat speziell, dis Sascha Zala. L'historiker Puschavin ci ha fatto ricerche da varie storie da Cavaglione.
2: Das ist schon speziell, dass im Herz Europas, wir befinden uns in der Mitte Europas, einen Ort gibt, der eigentlich Leute beheimatet, die keine Staatszugehörigkeit haben.
1: Cavaglione, un deutsch paiaisch manchò, una terra senza patria, pur il 1874, son ils abitants, les abitantes de Cavaglione Ventus definitivamein Schweizers, scu ultima fschinenche insomma. La Confederazione del Centum em stuvia paier una contribuzion als d'Abruzio, perce quels pigliant su in lur comun ils povers janis de Cavaglione. Cavaglione, no man's land, territori inconscient, in noci vivevan quella volta passa 100 personas. Cud era che insomma possibile? E cu vezza que ora orts, cu la fscinencia la più giovna della Svizzera, in noci summa restos piencia 9 personas tot l'an. La Marella, né Svizzers, né taliems, il sfurbats da Cavaglione, aspiglia in quist lö solitari e speziell. Bel, che vous esses de la partida, mia nom Romana Costa. Sul Bernina ho quenci una pruna naif, ma il puschlef florisce e prosperesce. Gio som val il comune de Brusio, cuort enz il confin ans Fermenza. Lo a Campascio es crescia su l'historiker Sascha Zala, el es presidente della Società Storica Svizzera ed el ans compagna Oz su nostra gita Cavaglione, cituaccia Square Campascio per la fscinencia de Brusio. Sascha Zala sto Oz a Berna, el es professor all'Università e maina il post da perscrutazione dels documents diplomatics della Svizzera. L'istorgia da Cavaglione non sai a tot simple di Zala, ma un'istorgia ci til egia fascinede già scumat.
2: Zunächst würde ich mit einem Lächeln sagen, dass es im Garten unseres Hauses in Campascio eine Stelle gibt, wo ich dann als Kind immer den Eindruck hatte, es gäbe dort einen Fixstern, weil ich immer dort ein Licht gesehen habe. Und das war eine Straßenlampe von Cavaglione. Und an dem merkt man, wie hoch Cavaglione ist. Es gibt diesen Saiento-Wasserfall und da sieht man die Mächtigkeit des Berges. Das ist wirklich senkrecht. Und Cavaglione ist einfach auf 1300 Meter und Campascio ist auf 600 Meter.
1: Chasesa Campascio pera Cavaglione scugnia d'Aivla, cittacciavi della montagna dal Giumelin. Poces ceses formano una sorta comunet, intorno ed intorno encia pusses ceses sparpagliedes. 700 metri sottezza an separan da Campascio, il fuons della val, fin su in questa fscinencia montagnarda con questa storgia tot speziella. Üna via stretta meina in serpentina super la costa stippa. Tres un got, sur una punt vi e lura sriva in una contregia da terrazzas, ci venen nides da mursecs, fabriciós a mem. Si abundant una guardura essens cussu, sun 1300 meters otezza, cavaione, un perpicnes ceses, aclas veglias e grigias, tipicas da crappa, ci stegnem vi della costa stippa. Co, minciun conosce minciun.
2: Quella ci ha fatto il bravo. Un po' che te vedi più, però.
3: Ma è veramente tanto tempo.
2: E vedo che ti tieni bene.
3: No, tu vedo che sei... Come la Berna?
2: Berna, mica si Berna.
3: No.
2: Almeno chi lo gamma un po' da solo.
3: Ma chi lo solo non manca mica. Non manca niente chi lo, no?
4: No, i di più curti col star sulle sei giorni e mezzo. Chi lo cava io.
1: Da qua a so una vista magnifica sul confine della Svizzera a Campo Cologno, vis-à-vis es il comunin d'Aviano e già somma sevra scun ventall la planura l'Italia, Tirano. Oz as es in un quart d'ura su co en c'è ens un per decennis as veva da fer quist viedi a pe transporter tuot con esens u bain culs mülz da fatta ils morts. Un sunteri mencia nempe su co. Bundant duas uras da strapac e su edas. Pur 1964, di mena ins 60 ans, es nida construida una via er pels autos e con questa taccia la civilizzazione sun gers e migros sun ias da vent.
4: Problemi da poi ci pisciano e le regniamo la strada e mi faccio passare da un bocce dalla galleria che era aperta, no. Le gnu sulla comar fino alla galleria, la metto ci a mangio e poi le passate a giù.
1: Luca Plozza e Franco Balzarini aspettano già da vent l'anteriore scuola. Dal rest, Plozza e Balzarini sono le tipiche schlattas da Cavaglione, oriunda meins della Vuclinia. E tutti due erano tipici montagnarts. Els as presenten gius sves il dialetto da Cavaglione.
5: Mi sono Luca, abiti a Soazza, però sono nascito e cresciuto a Bruce e tutte le estate cerchilo a Cavaglione.
4: Mi chiamo Franco Balzarini e sono un abitante di Cavaglione, che abita su chilotto in l'anno.
1: Els due sono persone che si ingaggiano fitch perciò Cavaglione vive in avent, ma da quei coda più tard. Scoprim ans meina Franco Balzarini tresse comune. El es un tip simpatic, fitch avirt, lunge stil, ci pera da ciaminer bger. Balzarini, inoffiziell meins il sindaco di Cavaglione, el es responsabel per l'infrastruttura su co. Ed el es trese tres cavaglionés. Già la mamma, el bab e da fatta ses nons son crescia su co.
4: In parte gli stati rimodernati, in parte le mostile vecchie.
1: Il Minz existe d'abundant quindes ceses in trecedes l'una in l'otra. Ceses d'alp tipicas per la region culstez da crappa. Pgeras sun uassa la più grande part dell'an vödes. Balzarini am declera ci viva co en cetuad l'an.
4: Allora, il mezzio, Claudio Plozza, al musicista con la moglie, al ghe la Piera, l'Ettel col se amis. Am van centro paese.
6: Sì.
4: E dopo al ghe qui sura, calle la Berta, e dopo che sono su mi. In tutto un senneuf. E qui, in questa casa, sono nato io. Questa è la mia casa paterna.
1: In questa chiesa co el nat ens 61 ans scu insomma ultim i fenta Cavaglione. Uassa però sto Franco Balzarini e si aduana in una chiesa su som comun, ens una volta 300 metri sottezza più in su. Un giun buonder, vezza l'ora, scu al fes min cef nel maraton. El sta d'una co, tuat l'an, in vierne steht, Franco Balzarini gioda questa quietezza e tranquillità, ma mince per dis mo gli stessi in val.
4: Dopo non è che fu proprio l'eremita, ma piace anche a monca la compagnia. Viene andancato da mangiare ogni tanto. Ah, è mia moglie. Ven.
1: Elisabetta Valzarini, sia donna, es d'otra vis, cu sia om. Su cosa aia quei per ella mema solitari, ella drova un po' liet intorn sé. Per quei nu restla tot l'an a Cavaglione.
6: Me piace anche stare con la gente, e solo qua è bello la natura, però bisogna anche avere un po' di gente. E, diciamo metà tempo abito qua e metà tempo abito alle prese, aiuto mio figlio a cudire i bambini, vado anche a Zurigo, che abbiamo un figlio anche lì, e faccio la nonna, e va bene, non viviamo sempre assieme, va benissimo.
1: Una coppia moderna. Ma uscire è la vita su co, ence magari tradizionella, ence un posco da più bot. Ad ette rozze, ence per summas, ci non è già un'auto.
4: Ma dalla vita quotidiana, al ghecchi la gente, che al ganca mica la patente dalla macchina, che va io, la da fa la spesa, mangiare e da mangiare anche loro. Però le bel che i gente, che i ga porta la spesa, familiari che i ga porta sulla spesa, e dopo se mica vicino al manca o argot, ti dice, ah, 5 minuti sul denaro a comprare il zafran per il risotto. E la questione d'organizzazione.
1: S'organizzer e da sostegner, vizenaiv la manch, e scola divisa. Più botte vivevano passa 100 persone a Cavaglione. E dava un'osteria, una posta ed una scuola. Tempi passati. Oggi stiamo giusto in 19 persone tutto l'anzico, più giunte famiglie, più giunte fans. Per la stessa cosa da ciosco una volta giovere i fans e le giasse strette. Loro tornano tutti quelli, ci sono mie da vent per vedere il lavoro e ci vivono ossa in tutta la Svizzera. Da stessa cresce il comune da ciosco in var 30 persone. Ci fanno le loro vacanze e le cese ed acque delle loro antenate. Un posto avente centenari, con un Pier Paolo da Tirano, niven stet per stet, su cocco nur bestes, ad Alp ed al Frasch. La prima volta manzunove in Cavaglione il 1233, scu acque da Tirano. Più tardi, restano certuns paurs buclignasts su co tuad l'an, forse per scapere da tumults ed epidemias, dice l'historiker Sascha Zala.
2: Ab dem 16. Jahrhundert wird es ganzjährlich bewohnt, ist aber charakterisiert von einer sehr armen Bevölkerung mit einer absolut niedrigen Alphabetisierung. Also die Leute können nicht lesen und schreiben. Also sie sind in einem sehr, sehr zurückgebliebenen Zustand.
1: Il Reverende d'Abruzio, Georg Leonardi, ha scritto 1862 la Gazzetta per Literatura ed Art di Schweiz. Un articolo col titolo «Ein seltsames Dörflein in der italienischen Schweiz» e descrive la vita su Cavaglione scu
7: «vor sündflutlichen und waldursprünglichen Zuständen».
1: Umems e bestes viven
7: «mit und untereinander Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Geiß, Henne, Mann, Weib und Kinder, Hund und Katze, gewisse kleine Tierchen nicht gerechnet».
1: Di mena, Cavaglione, o zur la val, per ad essere nia smanciò da tutto il mond, ed era la politica mondiale. Ed els, quels da Cavaglione, en profittò da questa situazione e son squinciòs dalle controlle statali. Un deutsch paiai senza patria, né svizzers, né italiens, pur 1864, di mena ens 160 ans, sottoscrive l'Assemblea federale un contratto con l'Italia e quel fixesce il confin trenter ils duas paiais.
2: Ab 1864 gibt es eine internationale Konvention zwischen der Schweiz und Italien. Italien ist ein sehr junger Staat, existiert erst seit 1861. Also das dreijährige Italien klärt seine Grenze mit der Schweiz. Und ab dort ist die territoriale Frage wirklich endgültig geklärt. Mit absoluter Sicherheit, die wird auch nie mehr in Frage gestellt.
1: Ma ce ci non è clair, es la domanda della nazionalità da quelle sbondanti in persumas ci vivono quella volta a Cavaglione. Co trova che in una volta 10 anni finca er questa domanda è sclerita. Intent vivono quelle passaci in persona su Cavaglione in avent isolos lor vita da paurs, fic simple, sciarsa e povra. E bella contrabanda, con caffè e sigarette, porto in per aps da Gigliofa. Era in ciotz per la vita il minz da Cavaglione scud'anni fa. Due svegliins pensionos venien con un tractorin dal centenier passò eint per una via stretta, da vos si transportescen i trunchs per ferlaine da darder. Qui è la Piera Plozza con sia frir Bernardo Plozza.
8: Oggi abbiamo lavorato legna che abbiamo tagliato 2 mesi fa perché era il tempo giusto e lavorare fa bene.
2: Adesso la tiriamo a casa, dopo un momento o l'altro le tagliamo a pezzetti.
1: L'urcesa sciodani di mena be con laina, laina cels fems ves. Els due son nazzico, es a scola suco e la Piera sto in ceduna tot l'an a Cavaglione. En ciotz em els pros ed irs con agdöffels e verdura. Ma per la lavur sto vever la Piera Plozza il giù in val.
8: Io ho sempre lavorato in valle per più di 40 anni e se è un po' casino, sai, in questi magazzini. E io sempre montanara, io ho preferito restare in montagna. Io sono gente di montagna, sai, si è poveri, non si può andare con la popolazione ricca.
1: Bernardo Plozza ha studiato il davanti da Cavaglione per vedere la lavoro con 20 anni. Il primo è lì in giardina ed oggi vive con sia due nel Tessin. Ma...
2: Io vengo sempre un minimo una volta al mese. Per me mi piace. Io verrei qui a stare di casa. Ma se non si può avere tutto, Non si può avere tutto.
1: L'increscentuna non tormenta bene le rumenches ed il rumenches.
2: Qui c'è una vista prima di tutto, Una vista, non si sente niente. Tranquillo, è un altro mondo, sì.
1: Un altro mondo era quella volta curce Cavaglione terra no man's land, quasi un piccin stedi per sé, in cui la liet non aveva magari un giun pass e non pagava né impostas né stuvaiva fir servizio militare. Zieva cesò fixò il sconfins, scudit il 1864 e c'è Cavaglione der ufficiel manch territori svizzer, ma c'è gli abitanti non avevano gli stessi e c'è un giuna nazionalità, diventa lo sai la situazione vantede per la liet vi e più difficile. Quedis l'historiker Sascha Zala ci si occupò intensiva manch col cas Cavaglione.
9: 1864 weigern sich dann die kirchlichen Instanzen und auch die staatlichen Instanzen von Tirano, hoheitliche Tätigkeiten auszuüben, zum Beispiel Pässe auszugeben oder aber auch Leute zu heiraten. Das heißt, in dem Moment im 19. Jahrhundert, wo die staatliche Kontrolle über das Territorium lückenlos wird, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen und da beginnen die Probleme und da beginnen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione nach Lösungen zu suchen, nämlich die Frage der Staatszugehörigkeit zu klären.
1: Zala ocetto ils archivs diverse exempels concrets.
9: Ein konkreter Fall war gegeben durch einen Jungen, der wollte auswandern und brauchte natürlich einen Pass. Und weder von italienischer Seite noch von schweizerischer Seite hat er die nötigen Papiere erhalten. Und das waren die konkreten Probleme.
1: Giovanni Pianta, usce il nome del giovane, ci voleva emigrare e cercarsi a fortuna in Australia e già allora be con insister pusses votas e con condizioni sclapò da Brusio finelmente il documento già vigios. Ed era marider, non era tutto in una volta, né mia, usce simple.
9: Also es gab zwei junge Menschen hier in Cavaglione, die wollten heiraten und die gingen nach Tirano und die Tiranesi haben sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie gesagt haben, die Frage der territorialen Zugehörigkeit ist geklärt. Das heißt, das muss in der Schweiz passieren und jetzt nicht in Italien. Und weil sie auch noch schwanger war, war das auch dann ein Motiv des Skandals, weil man keine schnelle Heirat mehr organisieren konnte.
1: Il Spus, Giovanni Pedretti e Maria Bernardina Manfredotti, ella ci der in sprenza, non em però la scioluac. El zumias, cun l'urgiavus das malider dal comun Abruzio, zieva da fatta fin la regenza a cuira, eder cio in avos dal ravarenda Abruzio, ma ner quel nu pudaiva e nu volaiva malider il Spus senz un permisso ufficiel. E scucci desia livrir l'istorge del Spus, si odò un happy end, nus lascia oz di splagiavel main spü e ruir. Fat es, la situazione per il Scavaglionesi diventa via più difficile ed insupportabile. Brusio però non aveva grande interesse ad integrare questi poveri ziampers in l'urfscinencia, o da diversi motivi. Prima, la grande povertà da quella lì a Cavaglione, Brusio temeva da stuvare alimentare e svedere l'urciascia dal povers. Seconda, la scuola. Cavaglione non aveva in giù una scuola, la più grande parte delle lì erano analfabeti. Ma gli stessi non era possibile che il difense ci minnen mince di Gioffina Brusio e l'ora da ciò bundantu asuras in zu e che cotto ad l'an.
9: In dieser Anfangsphase hat man versucht, eine Lösung zu finden und man hat probehalber dann Schulunterricht in Brusio gemacht. Aber diese 700 Höhenmeter, dieser Weg ist im Winter einfach zu gefährlich.
1: Ed usce der Erklär, Cavaglione trova un'eccna scuola, ma quella costa. E se Cavaglione trantes parte a Brusio, l'ora em quels da paier e gestir la scuola. Ed ultra tot quists motivs finanziels, der il Comune de Brusio quels ans mehl per unna, cun ses cinch fraktions, elsas disputeven per vidavels drets de Paschul e de Goz, una terra Babilonia, usche in gran casin, e tot magari compliciò, dis Sascha Zala.
9: Ja, am Ende ist der Bund eingesprungen zusammen mit dem Kanton und hat mit finanziellen Anreizen die ganze Operation ermöglicht. Das heißt, dass die Opposition und die Renitenz, die da war, gelöst werden konnte. Und da wurden eben die Frage der Einkauf in der Armenkasse, aber auch die Fragen der Weiderechte und die Nutzung der Wälder, sowie dann die Errichtung der Schule. Also man musste quasi ein Paket machen, wo all diese Fragen geklärt wurden und dann gab es einen Konsens, das durchzuziehen.
1: Alla fine dell'anno 1873 scrive il Cusal Federal in la missiva all'Assemblea Federale.
7: Die ganze Bevölkerung beschäftigt sich ausschließlich mit Landwirtschaft, ist aber allen Berichten zufolge arm und überhaupt in hohem Grade verwahrlost. Die Regierung von Graubünden beabsichtigt nun, die Bewohner von Cavaglione, welche ohne Heimatberechtigung sind, einzubürgern. Sie hat zu diesem Zwecke mit der Gemeinde Brusio verhandelt, welche nach den Mitteilungen der Regierung bereit wäre, die 14 heimatlosen Familien gegen eine Einkaufssumme von 21.500 Franken in ihr Bürgerrecht aufzunehmen.
1: Un an più tard, il 1874, esque finel mangiu scena vent. 71 personas de Cavaglione venten burgai svizzers e klappen per la prima volta un document ufficiel.
9: Es werden 1874 nicht alle in das schweizerische Recht überführt. Es gab tatsächlich auch einige Familien, die noch das italienische, also als Lombarden, also das italienische Bürgerrecht hatten. Und die sind 1874 noch nicht so im Klaren. Und endgültig 1875 werden die auch überführt. Das heißt, ab dann ist die Situation absolut geklärt. Also seit mindestens 10 Jahren auch territorial, ohne dass es jemand in Frage stellen würde. Und dann auch in Bezug auf die staatliche Zugehörigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione.
1: Cient e otg persunas dventen usche fschins, bulgais da Brusio e cotres ergrijunts e svizzers. Que zieva ans, cederen il prüm schmanchos e zieva stumplos in vi ed in no. Schmanchò abbandonò per nadir pod mortora e scavaione ozindì la fschinencia combatta per sia futur. L'iniziativa col nom Pro Cavaglione o provò avent circa 20 anni da populer da nov quistlu, da trer da pugliette la bassa famiglia scunifenz, un po' c'è vel model da proguarda il zanz 1900 in Engiadina Bassa, ma senza success. Que non egia funzionò, dice Franco Balzarini.
10: La Pruan cava in gente dalla Svizzera interna, cava jung, ma gli resistì 5-8 anni e dopo probabilmente se ne accorgiu che era mica al suo posto e andò via.
1: Franco Balzarini pensa per ster e per resistere a Cavaglione trova quei bot una relazione familiare con questo.
10: Mi pensi sempre che proprio per abitare a Cavaglione se da una sussa chi l'ho o se da che avendo un legame particolare con Cavaglione. Ad esempio i genitori che avendo a Cavaglione o ici.
1: Ma Franco Balzarini ha tutta una esperienza. Cavaglione cresce da ciò.
10: Però se mi pensi rispetto a adesso in desan fa che erano manzese, una piccola crescita di un terzo la gestaccia.
1: Da sessi nove persone hai proprio un terzo da più. In postut liet ci torna con la pensione da ciò una boss, scu era il zves Franco Balzarini. Ma gli stessi non vedono quei ora tua drösa per questo lui. Tuttuna prova nuova per indigenza da guardare che Cavaglione esiste in avent, con la Fondazione Cavaglione ci sono formida il 2006. È clear che Franco Balzarini è della partita e Luca Plozza è. Scu Silvi Cultur e Seli presidente di questa fondazione ci volesse mantenere il comunetto con sia contregia stippa e speziale.
5: La fondazione ha per obiettivo la valorizzazione e il mantenimento del paesaggio magnifico. Qui ci sono 16 chilometri di muri a secco, un territorio terrazzato molto ripido. Se non si fa, i muri a secco cadono e quindi diventerà bosco in pochi decenni. Quindi è importante, secondo me, preservarlo.
1: 16 chilometri da muri secchi tradizionali. Se quel scrodan vemi in muschna, non ho più pros meggers e tu adventa got. La Fondazione Meslandervi a restaurare questi murs, ci formano le terrazze, in cui tradizionale meint niven plantoser d'öffels e il frumeint saracen. Ma la Fondazione si engagia per la biodiversità u beins culturels, scu per esempio i crot.
5: I crot, che sono questi byte, che si chiamavano una volta byte qui a Cavaglione, che sono dei frigoriferi di una volta.
1: Frasceres da d'una volta ci do in postut il puschlef una sorta scupicens moruts arduans da grappa e lo contregia c'als paus truveven per c'allatte il cesuel resta frasc. Ma era il minz da Cavaglione con sia storgia voles la fondazione mantenere. Els lavurin insembel con la ciura de monuments, renovation las giassas in Salageda e MR rinnovò la veglia cesa da scola, ci desnide costruida 1873. Uassa esque un albirc per gruppas ed per quels ci venien a giudere la fondazione, ansquinta Luca Plozza.
5: Il nostro progetto è molto tipico perché noi non vogliamo solamente fare tanti piccoli progetti come ad esempio mettere a posto i muri o mettere a posto la scuola o la carraia. Noi facciamo un progetto complessivo, quindi cerchiamo di lavorare proprio in modo capillare su tutto il territorio.
1: Finuasa con successo. Superbi muasa Franco Balzarini la scuola veglia in Nuacel e siascu ultimi i fente Cavaglione in ciaperun anna scuola. Schars tient ans emil si fenster Cavaglione co in preise leger e a fer quinz. Fin 1971 lura es la scola nida serida, poz ans ziava er la posta. Per Cavaglione una steleteda in pü, per nadir un colp mortel. Er encia las ultimas familias sum ides in val a stir sia famiglia quinta Franco Balzarini ens muossa si anteriura scola. Ci des nida inaugurida da nof ens treis ans.
10: Oh, adesso va intanto dall'aula scolastica, che là era l'entrata, che là a destra era la scuola, l'aula della scuola, e che là andava a scuola. Che là c'era una piscina in una stanza, che era come un atrio, dopo c'era un'altra porta e che là si andava in la scuola. Adesso mi faccio un ostello, che chi vuole può affittare e venire chi l'ha in vacanza e il vendo per anche per chi cave a sega i pra, per chi cave a taglia fa un po' i boschi e ci.
1: Dappertutto pendono in ciotz, velz portretti del zifens del cavaglione ci sumiesco a scuola, fin 40 fens la volta. Ils anz 1950 deve che in ci passa cient abitanti suco. Ils anz 60 erano ben ci Charles 70 e des anz più tard ben ci 55. Oz sun restos scudit in ci nof. Quels ci sun emigros venien in avos per fir vacanzas, per vice quislu o per els qualciosa magic. Müdamente Szene. Sascha Zala vint cun un dossier sozia bratsch. Entalò ol copches de las actes las più importantes per il cas Cavaglione.
11: Hier haben wir die ganze Grenzkorrekturen, im Tessin und Graubünden mit Italien, Prusotirano. Grenzziehungen, Prusotirano, Puschlafertal mit TH geschrieben, 1865 bis 1880, Val di Poschiavo. Das ist einer der zentralsten Dossiers.
1: Zala Cercetris, les copches des Wels Dokuments, ci sind tuts scritts a mem.
11: Und hier haben wir auch eine Karte, so von Hand geschrieben. Relativ spannend. Da sieht man eben die komplexe Situation mit dem Talkessel, das ursprünglich den drei Bünden gehört. Hier sehen wir Alpe Cavaglione. Und hier heißt es Territorio, soggetto al governo. Al governo Lombardo. Con la pretesa di alto dominio del governo Grigione.
1: I svezzas in questa certa bain scuccia las Alps adrette da Schneestra della Val Puschlef sunnides controlledes da Tirem.
11: Das ist natürlich jetzt eine Sicht der Dinge aus italienischer Seite. Das ist, was die italienische Seite behauptet. Deswegen sagen sie, oder das gehört quasi der Lombardei, aber die Bündner wollen quasi die Hochachtlichkeit drauf haben. Das ist unglaublich spannend.
1: Clear, per vice Tirano non voleva desister si anterior territori. Cavaglione, un exempel per geras scinenches montagnardes, egli stesse un cas speziell, un cas captivant ci muossa, ci lurden dals confins de Pubot, dera tot un oter scuozendi, dis Sascha Zala.
2: Der Fall Cavaglione ist sicher ein absoluter Grenzfall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es zeigt auf, dass die Kontrolle des Staates über das eigene Territorium und über die eigenen Leute ein Phänomen ist, der sich im Grunde erst im 19. Jahrhundert wirklich etabliert. Und bis dann war es möglich, in einer solchen Grenzregion Schlupflöcher zu finden.
1: Kunotes Plätz, il Cas Cavaglione de Muossa, la deblezza del velste di Svizzer, quel nu beve in giuna, u poce controlla sur da sies abitantes, fin tard il desnovevel centenir. Una meldra survista aveva quella volta la baselgia, con registrer tut las nascentes ed ils mortulis.
2: Er ist meines Erachtens ein unglaublich schönes Beispiel für die Entwicklung der Nationalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Erst quasi die Schaffung dieser Nationalstaaten, auch mit einer neuen Bürokratie, haben das Bedürfnis, die Staatsgrenze wirklich bis auf hin auf die Gletscherspitzen oder auf die Spitzen der Bergen zu klären.
1: Il Städi modern piglia possess del territori e da sias abitantes ed abitants. E con che cosa piglia er responsabilitete letztes, c'è da più bots un stedes spartides sütre entre diversi actors, per esempio Pschinedis o la Baselgia. Ma c'è es insomma uasa conquisti storgia, ci ven ad una quintede surda cavaglione. C'è quels povers ma particulier manch furbers, e gen profitò da quest occasion e non è gen ne paio impostas ne fat militär. Per l'historiker indigen esque impustut un narrativ eroic, un po un mitus.
2: Also das war eine große Armut, also die besaßen praktisch nicht, die haben wirklich alle ausschließlich von der Landwirtschaft gelebt. Und deswegen halte ich auch immer diese Frage der Steuer. In der Realität gab es in Kajuna nichts zu holen, also ich halte diese Frage ein wenig für überromantisiert.
1: Ed er, c'è quels de Kajuna in Unegen volia fir servezen militär, nu torna.
2: Was mich immer sehr spannend schien in der ganzen Geschichte, ist die Behauptung, sie seien ja keine Schweizer, aber zum Teil haben Männer von Cavaglione Dienst geleistet bei den Bündnertruppen. Also das zeigt eben auch, wie schwach diese Kontrolle war und es erklärt, wie es möglich wurde, dass überhaupt so ein Ding wie Cavaglione entstehen konnte, der erst so spät eine Klärung gebracht hat.
1: Per l'historiker Zala es per quei clir, in setu c'aiva Cavaglione tal grigion da spöla nexium della Vuclinia, u il più tard da spöccia so fixo il sconfins con l'Italia il 1864. Ma, e che cose muossen las fontemas, né Tirano né Brusia un udern interessos da sclerir la causa.
2: Die italienische Quellen hatten immer ein Interesse, diese Deutlichkeit in Frage zu stellen. Und jetzt paradoxerweise die Quellen vor allem dann aus Brusio, der ja direkt betroffen war, hatten auch ein Interesse, hier eine gewisse Unklarheit zu lassen.
1: Quels da Tirano nu volevan perder lur anterior territori, els grigions nu volevan combatter per quist povers Gianni sulla montagna, dis l'historiker.
2: Als man 1874 dann das Geld des Bundes erhalten hat, um diese Leute in die Gemeinde, in das Gemeinderecht aufzunehmen, es wäre ja relativ schwierig gewesen zu argumentieren, ja eigentlich seit 1512 hätten wir das machen müssen und wir haben das nicht gemacht. Deswegen gab es auch aus der Sicht, sogar nicht nur von Brusio, sondern auch des Kanton Graubündens, ein gewisses Interesse hier, eine gewisse Unschärfe Relation zu lassen.
1: Sascha Zala, l'historiker, ci descrescia sui 7 meters più basta Cavaglione, resuma.
2: Am Ende ist die Frage, ob die Bewohner von Cavaglione Subjekt oder Objekt der Geschichte sind. Und das Narrativ, das bislang propagiert wurde, hat die Bewohner von Cavaglione als die Subjekte, als die handelnden Akteure interpretiert, welche aus ihrer Schlauheit eine Situation ausgenutzt haben. In Wirklichkeit waren sie weitgehend Objekte der herumgrenzenden Interessenlagen.
1: Tuttuna, per quels pocs ci sun restosa Cavaglione finoz, esque il lö il più bel del mond, un lö magnific, ci so in mincia cas da mantegner.
4: Ma Cavaglione fa parte della Svizzera, le giusca si es mantigni, e il galastoria, il galastoria Cavaglione.
5: Ma Cavaglione sono le mie radici. Ho un grandissimo amore per questo territorio e mi piacciono anche le persone e mi sento a casa.
12: Oh, è bella, perché siamo abituati alla vita dei contadini.
1: Sì, Cavaglione è bella. Tent però, tent dalla Marella, né Svizzers né Italiens, il sfurbaz da Cavaglione. A bun anzu dir.
0: La Marella.

Musica per in escadiva. Per dai

vie, t'hai già da lunch. Cotillas, alzau il mauni, solidau. Ai il viu, ai il viu, bia flurs lietz di. Mola pia.

Gie, quei che hai il faccio, hai il buga faccio, per fa impressione, impressionau.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, cadisch. Bumo la hotelleria, mo bein elas pendicularas, grigiunas han profitau sur proporzionalmein de las caliras a la bialaura da stat. Cumpriau, cuglion vergau, han las pendicularas grigiunas de pil maig 11% da pli en primes entradas. La media svizzera munta a 7%. Profitau e un da pli che il grigiun han mo las pendicularas de la parzura bernesa, cun 24% da pli entradas. La Svizzera centrale ed il Valais ston viver cun in minus de radun 2%, ad alles Alps dils cantuns Vate e Friburg ed au 10%, meins Hospes. Suenter in attacca da cyber sin servers del Canton Grischun analyseschen ils specialists ils dons potenzials. Tenor in prima examinazione seggen negines datas idaso e negines conto seggen i donegiai. Datas sensibles seggen emince cas bu pertucadas per quei che lezzas vignan bu arcunadas in tal servers. Per fare medura, a stupa largias da segertà del sistema, dati mesiam a sera in update a scia che la pagina web del Canton è deactivada per pli resuras. Il Margis aveva gli Uffizi Federal per Informatica e Telecomunicazione già informato di un'attacca su Meglionta, sin in server della Confederazione. E l'engia di Naolte il provvedimento sanitario in pass più lunch, suenter che le convegne di prestazione fissate d'urgenza la primavera vergata scadano con la fin di Lyon alla sanatura dell'uvra nuova convegne da vendi il Gené. Quella zenusa fissata è il messaggio per mezzo della votazione regionale del 27 settembre. Tenor quel, resta la purgida del spitale Samedan sco ussa e gli è preveu da spargnar surtout con sinergias per reduzir las contribuzions las vischneuncas. Per la Spitex e las casas da Vils e si preveu d'alzar l'occupazion. Il messadi cumpriu la finanziazion del provvediment pils proxims treisons vignan presentaus alla populazion. Il HCD ha in Niaf Capitani. Ken Jäger torna ter seu team patern e surprende gist la funzione da Capitani. Jäger ha 28 ed è il 30° Capitani del club da Tavau e suonda a Matej Stranski che aveva setz surpriu la funzione voninon da André Zambiel. Ken Jäger ha giugau la sesiun vergada del club da Losanna. Schilunsch il tema spil moment, jauge visleun in abiala serata.
0: La Saira der RTL. Kun Semper Welz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: show em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: RTL, la Stadt al Radio.
3: Sono stato troppo crudo.

Eu sono Walter Riesch, de Trimulin, con 30 anni il coro Slaris, il secondo tenor, ad usare il divertimento con RTR.

ossa taila charami, si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mond con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a ces lur

sün mar stüri sche profund, qua in fa pelli alina. Vara mariner, usche e sonne d'una stad, par schwaze tot qua e cena fat. E na dünna vis bel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spüz ils füms un sechs, il cielo es blau ma zu sti stess. Meis bösti diso che velsco e nu fara lunga sider c'è, am vegn il respet o isa tema. E sono i mariner tua da parsai e crai ce piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat 7 ans sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. Linglu non esu ci bisco qua, par quai su ne tornaccia. E forza feccia, il forza bridge per lingue patria, al main quel silci ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in marinerto, ta per mai, se vulci vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma bain.

Sia spardert, da Peter Lanzol. Sia spardert, la vita qua, sein sotter at savess portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia spardert. Sia spardert, l'amore qua, doda sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e t'adì. Nul dan lecce massa spert, sia sperdert. Sia sperdert, la mort es qua. Plansiau el rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?